0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Yes.

else.

0: greatness.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri. La colpa è solo tua, è tua finché gli credi. La bandiera della tecnica ha la forma della svastica. Si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei. Non c'è declinazione nel mulino che vorrei. Perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite ai precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io vi odio tutti, dal primo all'ultimo, compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io so

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

c'è la gente per bene che per gioco alimenta paure con la sua malafede.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che il sabato apre e la domenica chiude il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. E non vi do il numero WhatsApp perché tanto siamo con WhatsApp fuori uso, o meglio con il computer dove c'è WhatsApp fuori uso, e ancora non lo abbiamo spostato sull'altro computer, quindi ahimè niente saluti oggi e niente risposte da parte del sottoscritto. Vi ricordo però comunque che noi siamo sempre una radio indipendente, libera e che vive del contributo di voi resistenti in ascolto e di noi conduttori, quindi se vi piace quello che facciamo e quello che siamo ormai da 48 anni circa, potete continuare a sostenerci andando sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che il sabato apre e la domenica chiude il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. E non vi do il numero WhatsApp, perché tanto siamo con WhatsApp fuori uso, o meglio con il computer dove c'è WhatsApp fuori uso, e ancora non lo abbiamo spostato sull'altro computer, quindi ahimè niente saluti oggi e niente risposte da parte del sottoscritto. Vi ricordo però comunque che noi siamo sempre una radio indipendente, libera e che vive del contributo di voi resistenti in ascolto e di noi conduttori. Quindi se vi piace quello che facciamo e quello che siamo ormai da 48 anni circa, potete continuare a sostenerci andando sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Ci potete aiutare con un caffè ogni tanto, anche una pizza, non necessariamente un caffè, quello che potete, tramite carta di credito o anche PayPal direttamente. Vi ricordo anche del nostro canale Twitch, sempre canale di Radio Città Aperta. E se vi abbonate al nostro canale contribuite anche in questa maniera al sostentamento della nostra bellissima radio. Allora, come state? Spero tutto bene. E allora, due domeniche fa abbiamo parlato di cibo, domenica scorsa abbiamo parlato di bevande, del caffè in particolare, perché poi quando mi sono trovato a raccogliere brani con delle bevande, ho trovato un sacco di brani sul caffè, ma ho trovato un sacco di brani anche su un super alcolico. Quindi resistenti che non bevete alcolici, abbiate pazienza e perdonatemi, ma questa prima ora del rifugio atomico parliamo di whisky. Sì, parliamo di whisky. E allora come facciamo a cominciare? Cominciamo così.

E abbiamo cominciato con Fred Buscaglione e Whisky Facile. Parleremo quindi di whisky qui su Radio Città Aperta nel Rifugio Atomico, e ne parleremo però ovviamente anche come pericolosa dipendenza. Quindi spesso le canzoni che vi trasmetterò in questo pomeriggio parleranno di questa preoccupante spirale in cui qualcuno debole si infila. Allora, il testo della prossima canzone infatti racconta la storia di una persona che ha un rapporto più o meno stretto con un personaggio immaginario chiamato Whisky Man, l'uomo whisky, che rappresenta la dipendenza dall'alcol. Whisky Man, the Who.

Ed erano gli Who con Whiskey Man. Beh, mostrami la strada per il prossimo whisky bar e non chiedere perché. Recita così il testo del prossimo pezzo, attribuito a Elisabeth Hauptmann, che era una collaboratrice di Bertolt Brecht, come lo era del resto l'autore delle musiche di questo brano, un certo, io lo dico alla tedesca, Bruinier, ma forse è Bruinier, non lo so, perché era tedesco comunque, e la musica fu poi adattata da un altro che passava lì per caso, Kurt Weill, e ce l'ascoltiamo però nella splendida, favolosa versione dei Doors. Sto parlando di Alabama Song Whiskey Bar.

Alabama Song, The Doors, Alabama Song, tra parentesi, Whiskey Bar. Allora, andiamo avanti, questo è un pezzo folk della tradizione irlandese che è stato coverizzato, che brutta parola, da un sacco di artisti. Mi ricordo una versione dei Dubliners, mi ricordo la versione dei Metallica, ma vi faccio ascoltare la versione del 1972 dei Thin Lizzy, e questa è Whiskey in the Jar.

Ed erano i Thin Lizzy dall'Irlanda con Whiskey in the Jar. Dall'Irlanda ci spostiamo in Svizzera con questo pezzo dal semplice titolo Whiskey. A proporcelo sono la Ellis Mano Band.

Ellis Mano Band dalla Svizzera con Whisky. Adesso c'è chi al whisky aggiunge anche birra e vino. Ale, Whisky, Beer and Wine, Buddy Guy.

Body Guy con Whiskey, Beer and Wine. L'alcol spesso fa da stampella, da appoggio, oserei dire appoggio nocivo, per sfuggire dai fallimenti della vita. Whiskey, whiskey, whiskey, John Mayer.

John Mayer con Whiskey, Whiskey, Whiskey. Dunque, la prossima band, allora, loro 53 anni fa, nel titolo del loro album, lo scrissero come andava pronunciato il loro nome, ma niente. In tanti continuano, dopo più di 50 anni, a storpiarlo. La canzone ci parla della pericolosità dell'alcol, definendolo un veleno. Poison Whiskey. Loro sono i Lynyrd Skynyrd.

ed erano i Lynyrd Skynyrd con Poison Whiskey. Allora andiamo avanti, rimaniamo nel sud, rimaniamo nel rock sudista, loro sono Molly Hatchet e questa è Whiskey Man.

Ed erano Molly Hatchet con Whiskey Man. Rimaniamo più o meno in zona, ce ne andiamo in Texas. Il testo di questa canzone paragona l'attrazione inebriante per una donna al whisky, quindi diciamo che anche questo porta più o meno alla rovina, almeno secondo chi ha scritto questo pezzo. Loro sono gli ZZ Top e questa è Whiskey and Mama.

Ed erano gli ZZ Top con Whiskey and Mama. Allora, un altro brano che parla di chi fugge dalla disperazione attraverso l'alcol, e qui ci danno dentro, perché One Bourbon, One Scotch and One Beer, John Lee Hooker.

John Lee Hooker con One Bourbon, One Scotch and One Beer. Vivere la vita al massimo cogliendo sempre il momento. Prendiamoci un bel whisky con ghiaccio. Whisky on the Rocks, AC/DC.

Whiskey on the Rocks, AC/DC. Andiamo avanti. Vivere con una persona che abusa di alcol non deve essere facile. Ce ne parla il prossimo pezzo, che si intitola Take Your Whiskey Home, Van Halen.

Take Your Whiskey Home, Van Halen. Allora andiamo verso il giro di boa con l'ultima canzone dedicata al whisky, dal titolo proprio Whisky. La tua testa si fa pesante e si appoggia sulla mia spalla perché bevi troppo whisky. Dal Pakistan, Whisky Arooj Aftab.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool, funziona, dammi retta.
1: No, no.

E siamo ritornati dalla pausa con questo bellissimo, a mio avviso, album che ci ha regalato il 10 aprile il grande Joe Jackson, l'album Hope and Fury, album che determina, diciamo, il ritorno del nostro Joe a sonorità di qualche decennio fa, ma che comunque è un album suonato bene e con delle belle canzoni in stile Joe Jackson che abbiamo imparato ad amare dalla fine degli anni 70, agli anni 80 e poi sempre più avanti. Allora, questo è un album che sicuramente finirà, per quello che io possa amare le classifiche, finirà sicuramente tra i migliori album del 2026, come ci finirà questo bellissimo album del bassista dei Red Hot Chili Peppers, che qui suona la tromba, lui è Flea ovviamente, l'album si chiama Onora e questa è la bellissima A Plea.

0: ed era Flea con A Plea. Andiamo avanti, rimaniamo in ambito spoken word con questa poetessa, attivista e musicista statunitense che risponde al nome di Joy Harjow. Lei ha fatto questo album prodotto dalla grande Esperanza Spalding, che suona e fa la seconda voce in questo disco. Il pezzo che vi faccio ascoltare è la title track di questo album, uscito 10 giorni fa, non so se ve l'ho già detto, si intitola Insomnia and Seven Steps to Grace, Joy Harjow.
1: At dawn, the panther of the heavens peers over the edge of the world. The moon washes her lean darkness with water electrified by prayers.

Ed era Joy Harjo con Insomnia and Seven Steps to Grace. Cambiamo totalmente atmosfera, andiamo su atmosfere più elettroniche. Dalla Norvegia questa artista ha fatto uscire il suo ultimo lavoro a metà aprile, 3 settimane fa. Lei si chiama Ari e questa è Long Way Down.

ed era Ari con Long Way Down. A metà gennaio usciva questo EP di questo duo romano, Elisa Panbianchi e Martino Cappelli, che saluto, alias Dear Company. L'EP si intitola Scratches e vi faccio ascoltare Wonder Boy.

Dear Company con Wonder Boy. Allora, un altro EP che però questo usciva due settimane fa, il 17 di aprile, questo EP dal titolo Something is a Shell.

0: Allora, l'artista in questione è una ragazza giovane, ha 21 anni, ma è da quando ha 15 anni che ogni tanto pubblica musica. È diventata abbastanza famosa nei social, ma questo non vuol dire che non faccia bella roba. Anzi, nel suo caso è veramente molto particolare, anche come si presenta nei suoi spettacoli. Si presenta trasandata, con dei vestiti larghi, sporca, un po' truccata come se fosse sporca, con i capelli arruffati. Il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Numbers 31, 17, 18. Che cosa sono questi numeri? Sono libro 31, versetti 17 e 18 di quel libro carino e coccoloso che è la Bibbia, e i versetti recitano: or dunque uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo, ma tutte le fanciulle che non hanno avuto relazioni carnali con uomini, serbatele in vita per voi. Sofia Isella.
1: Don't kill all the boys. Don't kill every woman who has had sex with a man. But save for yourselves the young girls who have not had sex with a man. Save for yourself. Save for yourself the virgin. Take the virgin children for yourself.

Sofia Isella, Numbers 31, 17, 18. Allora, andiamo avanti. Dagli Stati Uniti di Sofia Isella ci spostiamo a Londra. Lei è un'artista, una delle artiste più interessanti della scena londinese di questi tempi. Si chiama Gretel. L'album Squish è uscito il 10 di aprile e vi faccio ascoltare questa Oh Well.

Ed era Gretel con Oh Well. Allora andiamo avanti. Adesso un altro artista molto interessante che penso sia praticamente quasi sconosciuto dalle nostre bande, vorrei dire, anche perché da poco ha fatto qualche EP in passato, eccetera, ma adesso questo è il primo suo album di debutto. Lui è un inglese che vive a Bath e ha una voce molto molto particolare che rimane, secondo me rimane impressa. È un, oserei dire, cantautore, non è ben definibile il genere che suona, e meno male, io sono contento quando non si riesce a capire che genere suona un artista. È uscito venerdì, 1° maggio, il suo nuovo album, primo album, che si intitola Kaleidoscope Bad Wisdom. Lui si chiama Grant Swarbrook e vi faccio ascoltare proprio la title track.

Grant Swarbrook, Kaleidoscope Bad Wisdom. Allora, andiamo avanti. Parliamo di una band nuova, di nuova formazione, formata dal ex bassista e voce dei Black Midi, un certo Cameron Picton. Allora, Black Midi hanno generato due lavori solisti, quello di Jordi Grip di fine 2024, che è stato per me uno dei tre migliori dischi di quell'anno, e questo di Cameron Picton, o meglio del suo progetto che si chiama My New Band Believe. È un progetto molto molto interessante e vi faccio ascoltare questa In the Blink of an Eye.

Allora, siamo ai saluti. Il pezzo è, non è tagliato, è che passa successivamente senza soluzione di continuità al brano successivo. Allora, siamo ai saluti. Era comunque My New Band Believe con In the Blink of an Eye. Album interessantissimo questo, e come sono interessanti tutti i lavori che vi ho presentato oggi, almeno a mio modesto avviso, come sempre. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a sabato e domenica prossimi come al solito. Vi ricordo che, anzi saluto gli ascoltatori del martedì mattina dalle 10 alle 12, perché questo Rifugio Atomico andrà in replica. Poi fra una mezz'oretta ci sarà sempre disponibile il podcast sulla nostra pagina podcast di Radio Città Aperta. Io vi saluto con questa band sempre inglese, dal nome Ulrika Spacek, che ha fatto uscire a febbraio questo album dal titolo Expo. Vi saluto con questa Build a Box Then Break It, Ulrika Spacek. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao a tutti, ben trovati, buon pomeriggio, buon post ponte del primo maggio. E ci siamo proprio a maggio con questa trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16 e in replica il martedì dalle ore 12. Due ore belle e intense da trascorrere insieme. Anche se solo in un modo potrò ricevere i vostri messaggi, perché abbiamo ancora i nostri PC, il nostro PC, quello che contiene i WhatsApp, i Telegram, gli SMS fuori uso, ma speriamo di risolvere quanto prima. E quindi mi potete contattare solo attraverso Messenger, ossia Gianluca Polverari, Facebook Gianluca Polverari, Instagram Gianluca Polverari, perché sono io a trasmettere. Conduzione quindi di due ore, che avrà anche un graditissimo ospite, e infatti avremo con noi l'artista siciliano di base a Roma, Fabio Anile, un artista che è tornato con un album chiamato Minuzie, un disco dove la neoclassica incontra la musica minimalista, un lavoro veramente di pregevole fattura, edito da Rare Noise, e più tardi sarà con noi nei nostri studi. Fabio Anile, purtroppo non potrò lanciare la diretta video, proprio perché il nostro sistema, il nostro software che lancia video è sul PC fuori uso. Vabbè, ma comunque rimane la cara e vecchia radio, web radio, come si dice, e quindi avrete modo di apprezzare l'artista ospite qui da noi. E poi tanta altra bella musica straniera, italiana, dei suoni e dei generi che vi ho detto prima. Saluto sia chi ascolta la diretta che la replica, e anche tutti coloro che seguono la trasmissione in podcast attraverso il sito di Radio Città Aperta. Potrete trovare il podcast anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere anche la copertina del disco. E dalla homepage del sito di Radio Città Aperta, dall'app collegata al sito di Radio Città Aperta e poi anche dalle varie app che sono Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche da Alexa. E quindi mi sembra di aver dato tutte le prime indicazioni utili per la trasmissione che arriverà, per chi segue la diretta, fino alle ore 18, e poi troverete Rock Trotter con Eleonora Tagliafico fino alle 20, e poi dalle 20 Cazzo & Jammer con Miro Barza. Per chi segue il martedì, dopo di me troverete Fabrizio Forno con La Bottega del Forno.

Il loro nome è Kisu Min. Sono giapponesi? No. Sono cinesi queste Kisu Min? No. Sono coreane? Ma nemmeno, sono polacche. E si chiamano così. Che poi è un Kisu Min, può far pensare, ecco, a una lingua orientale. In verità è Esperanto, che vuol dire baciami, kiss me. Vengono da Lodz. E questo è il loro album uscito ormai l'anno scorso, intitolato Rudolf Steiner House, una piacevole indie wave, e abbiamo aperto con loro questa trasmissione. Allora, do i primi saluti a Manuel, Simone, e poi do il ben trovato a, vediamo, a Simone, Marco, Clau, Manuel. Ricordo che non potete contattarmi attraverso i WhatsApp perché, ahimè, non funzionano. Vedo anche presente, in teoria è scritto su Messenger, quindi sì, è il nostro gemello Andrea Tabellini, quindi ben trovato a lui, ben ritrovato. Tra l'altro è stato reduce dal concerto degli Italia 90 che ha visto a Bologna, Andrea Tabellini, Radio Città Fucico di Bologna. E ricordo Afternoon Tunes e Puzzle sono gemellate, il più recente gemellaggio è stato ormai un mesetto e mezzo fa, o forse qualcosina di più, in quel di Radio Città Fucico. Vedremo se il prossimo gemellaggio sarà a Bologna o a Roma. Io mi auguro sempre a Bologna, però insomma vedremo, perché è una città che mi piace tanto.

Oh, a proposito di Polonia, c'è stata negli anni 80 e 90 una formazione che veniva dall'underground post-punk e new wave, che poi è diventata sempre più famosa a livello nazionale, tant'è che poi la band guidata appunto da Cora, questa artista che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, è conosciuta a livello proprio così come può essere Vasco Rossi in Italia, ecco, quindi molto celebri. Loro venivano da percorsi post-punk, si chiamavano Manam, e allora continuiamo con il percorso proprio polacco, però del passato. Questa è Paranoia, Just a Goal.

Ebbene, questa è la musica del passato, della new wave, il post-punk polacco anni 80, i Manam, guidati dalla voce carismatica di Cora, e quindi una prima parte dedicata alla Polonia, e c'entra anche quello che segue ora, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei padri dell'improvvisazione britannica, ossia Fred Frith, che sarà di scena questa prossima domenica 10 maggio alle ore 21 all'Istituto di Cultura Polacco, il tutto di Roma, il tutto organizzato da Flaming Creatures. Questa organizzazione sta portando a Roma veramente importanti artisti di ricerca internazionali, il tutto organizzato insieme al negozio di dischi Blutopia, sempre di Roma, e quindi sarà un doppio set, da prima Fred Frith da solo e poi un altro set insieme ai musicisti romani, italiani, Marco Colonna e Fabrizio Spera.

E quindi da non perdere questo appuntamento all'Istituto di Cultura Polacco, domenica 10 maggio, ingresso Euro 21, con insomma sbrigatevi, non so quanti posti sono ancora disponibili. E allora ricordo Fred Frit, Istituto di Cultura Polacco a Roma, questa prossima domenica 10 maggio in via Vittorio Colonna 1, e poi a fianco a lui ci saranno anche Fabrizio Spera e Marco Colonna. Ci ascoltiamo un brano, un'esecuzione chiamata Fingerprints per Fred Frit.

E questa è la musica di Fred Frith, quindi questo importante chitarrista inglese, già con gli Harry Cow, e poi insomma celebre sperimentatore, artista attivo anche con varie collaborazioni con gli Art Birds, ricordiamo, con Chris Cutler e Dark McCouse. E insomma sarà dal vivo in questa serata dell'Istituto di Cultura Polacca a Roma, in via Vittorio Colonna 1, che ospiterà questo evento organizzato da Flaming Creatures e Blutopia, una serata che appunto vedrà poi al suo fianco anche musicisti quali Marco Colonna e Fabrizio Spera, da prima un set di improvvisazione in solo di Fred Frith e poi un altro set proprio con Marco Colonna e Fabrizio Spera. Bene, quindi abbiamo annunciato questo bel appuntamento. La chitarra di Fred Frith, veramente particolare, valida e originale, era una chitarra valida e originale, quella suonata da Bon Berland, già con la formazione di natura più industrial sperimentale, i Factrix, e poi diede vita a un'altra band che ebbe vita così breve ma importante per i miei gusti, ossia i Sakara Dogs. Fecero un album, un EP splendidi, l'album era Thirst, e da questo lavoro andiamo ad ascoltare Sacrifice, un disco che aveva chitarra, basso

Si chiamavano Saccharadox, unico album per loro intitolato Thirst, usciva nel 1987. La creatura di Bon Berglund, già nei Factrix. Disco caratterizzato dalla sua chitarra liquida, da questo basso e dalle percussioni che appunto caratterizzarono un album sicuramente molto interessante, molto valido, e che fu anticipato anche da un 12 pollici, un EP con altri brani che non erano presenti nel disco. Questo è Puzzle, con voi Gianluca Polverari, in diretta ogni lunedì dalle ore 16, la trasmissione poi in replica anche il martedì alle ore 12 e poi in podcast su radiocittaperta.it e su puzzle.podomatic.com. Ricordo che non ho oggi la possibilità di leggere i vostri messaggi WhatsApp, Telegram, abbiamo il computer fuori uso e

E ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna con un bravissimo artista di origine siciliana, residente a Roma, e che si chiama Fabio Anile. È uscito di recente il suo album Minuzie, un disco veramente molto bello, ricco anche di ospiti e collaboratori. Già Fabio ha collaborato con tanti artisti nel corso degli anni, e in questo suo disco troviamo Agostino Marangolo, Kate Lowe, Michael Peters e numerosi altri. Disco edito dalla Rare Noise, un album che unisce insieme forme di minimalismo a elementi di neoclassica, ma anche di altri spunti musicali. Disco che ha richiesto anche parecchio tempo di lavoro, quasi 10 anni, e allora insomma ce lo andiamo ad ascoltare intanto con un estratto intitolato Dance. Lui è Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, nei nostri studi.

0: La musica è quella dell'album intitolato Minuzie per Fabio Anile, disco pubblicato dalla Rare Noise e che oggi andiamo a presentare proprio con il musicista stesso, nostro ospite qui nei nostri studi. E benvenuto a Fabio Anile, ciao.
1: Ciao Gianluca.
0: Eccoci qua per raccontare di questo lavoro dove, ecco, sei accompagnato da numerosi musicisti, in questo caso per la traccia dance troviamo Kate Lowe e Agostino Marangolo, insomma nomi di un certo calibro. E sì, perché tu sei attivo ormai da tanti anni con la tua musica e hai maturato nel corso degli anni conoscenze, collaborazioni, ed ecco qui che quindi questo album porta a sé degli importanti musicisti. Non so se sono anche amici oppure no, fino a quel livello, insomma.
1: Alcuni sì, perché in realtà appunto diciamo queste connessioni con musicisti di questo livello sono state rese possibili dal fatto che facevo parte della comunità dei Looper Delight, quindi il mondo del live looping che raggruppa gente che viene da un po' tutte le parti del mondo. Lì sono entrato in contatto sia con Kate Lowe tramite un altro lupparolo americano e Bernard Wagner pure l'ho conosciuto, Bernard Wagner dei Sonar l'ho conosciuto anche lui in occasione di festival di live looping che abbiamo in cui abbiamo suonato insieme. Poi lui è stato anche il tramite per incontrare Stefan Tellen sempre dei Sonar. Poi c'è ancora John Durant che fa parte del gruppo nel quale attualmente sono, il Fractal Sextet, insieme anche a Stefan Tellen. Quindi ecco, c'erano già delle connessioni. L'unico diciamo pescato così è stato proprio Agostino Marangolo, con cui non avevo nessuno,
0: l'italiano.
1: Ma è stato diciamo molto particolare perché avevo presente tutto l'album pronto e sono stato quasi 2 anni bloccato pensando a chi poteva essere il batterista adatto per questo tipo di musica, che appunto ha questa base minimalista, ma volevo qualcuno che non fosse solo un metronomo ma che avesse anche diciamo, senso e suonare in maniera estroversa. Quando ho pensato ad Agostino Marangolo ho avuto proprio una folgorazione, l'ho contattato e subito.
0: Fantastico. Tra l'altro un disco che ha richiesto tanti anni, no? Leggevo almeno dal comunicato stampa 10 anni di lavorazione tra, non so, sì, ripensamenti, non lo so, oppure la richiesta proprio della composizione ha fatto sì che ci volesse tanto tempo per poi metterlo in pratica.
1: No, in realtà diciamo in questi diciamo ho iniziato questo lavoro appunto 10 anni fa, ma nel frattempo ho fatto altre cose, certo, tra cui appunto un lavoro di quartetti d'archi insieme a Stefan Tellen, la band dei Fractal Sextet, insomma varie altre cose. Questo era il mio lavoro e quindi mi sono preso, come dire, tutto il tempo che era necessario per distillare quello che volevo che uscisse fuori. Quindi ci sono state delle idee che all'inizio erano entrate nel disco e poi ho tirato fuori. C'è stata appunto la ricerca dei collaboratori adatti, la parte naturalmente della scrittura e della musica, perché molto di quello che si sente è scritto proprio su partitura letteralmente. E quindi ecco, mi sono preso il tempo
0: di lavorarci
1: che mi è
0: bene,
1: servito senza darmi scadenze.
0: Oh, ed è un lavoro che si intitola Minuzie, quindi non so da tradurre come proprio lavoro pieno di minuzie, proprio di minuzioso, ma anche di particolarità, di cesello quasi. Non so, no, cosa volevi intendere?
1: Ecco, in realtà l'ho intitolato Minuzie perché tutte le strutture su cui, diciamo, l'impalcatura, chiamiamola così, di ciascun brano, su cui poi si innestano le melodie, temi, sviluppi, assoli, eccetera, ma ecco, diciamo, l'impalcatura è costruita su dei pattern minuscoli.
0: Ok.
1: Pattern che io ho creato, questo è stato anche, si ricollega al discorso dei 10 anni, pattern che io ho creato con uno strumento ghanese che si chiama Televi, che mi fu donato nel 2009 proprio da Bernard Wagner. È presente, sono 2 palline, 2 shaker tenute da una cordicella.
0: No.
1: E suonandolo con 2 mani tu puoi fare un tempo in 3 contro un ritmo in 4, oppure 5 contro 3, 5 contro 4, quindi crei questi poliritmi con dei ritmi, appunto con dei pattern piccoli, minuscoli. Quindi io quello che ho fatto è stato creare questi pattern con le percussioni, trasferirli in musica, quindi dare...
0: Quindi sei partito da quello?
1: Sono partito da quello, quindi da lì mi è venuto questo titolo Minuzie, perché mi sembrava che descrivesse il processo proprio.
0: Eh sì, perché poi lo scrivi proprio all'interno del CD che mi hai portato, e ti ringrazio, ecco, c'è poi una descrizione in inglese di quello che è stata l'origine del tutto e poi come si è sviluppata la storia dell'album, un disco appunto che vive di parecchie aperture, perché sì, c'è il minimalismo e potrebbe essere l'idea della ripetizione, così, ma in realtà poi l'album, ogni singola traccia propone invece delle aperture che portano da anche su altri territori. Un disco quindi che si muove anche attraverso 7 tracce di lungo minutaggio, come poi il classico anche di un certo stile di proposta, però nello stesso tempo non risulta mai pesante, anzi mi sembra tutto che scorra in maniera assai fluida, in una maniera che si lascia scorrere bene, ecco, con intelligenza, però senza essere pesante, insomma, con
1: dire.
0: Questo mi sembra una cosa interessante. Perché abbiamo ascoltato una traccia, non perché quella l'ho scelta io, perché si intitola Dance? Cosa intendevi come danza, insomma?
1: Perché mi ispirava, come dire, appunto, un ritmo da ballo, insomma, qualcosa che ti fa muovere il piede, che ti fa ballare.
0: E invece questo Pianeta 9, Planet 9, Orbits?
1: Planet 9 è un brano che io in realtà ho composto per il gruppo, per il Fractal Sextet. Questa versione invece si intitola Planet 9 Orbits perché ho ricomposto quello che era un brano che aveva una cadenza in cui si seguivano una battuta di 14 ottavi con una di 15 ottavi, insomma tempi molto particolari. Qui ne ho voluto fare una versione invece che è tutta in 13 ottavi e l'ho immaginata come un duetto appunto di pianoforte e chitarra elettrica, in cui ho coinvolto un altro bravissimo chitarrista che è Samuel Alkvist, svedese, anche lui, lui viene dal mondo del jazz ma è un appassionato di poliritmie e di minimalismo. E infatti, vuol dire, ha fatto un lavoro, per quanto mi riguarda, diciamo, egregio.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare anche questo estratto, se sei d'accordo, questa traccia dal titolo Planet 9 per Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, Puzzle.

0: Un altro bel episodio dall'album di Fabio Anile, nostro ospite oggi. Veramente suggestiva anche questa traccia che abbiamo ascoltato dal suo album uscito a fine marzo, intitolato Minuzie. In questo caso, oltre al lavoro di Fabio Anile al piano, c'è Samuel Holquist alla chitarra. Quindi com'è? Viene mandata in loop? Cioè questa chitarra?
1: No, questa è, sono due chitarre in realtà che sono contemporaneamente, sono eseguite dal vivo, certo. Sì, ma qui non so, ci sono, sembrano dei loop, ma in realtà ci sono piccole modifiche, quindi cambia continuamente.
0: Ed è un lavoro che analizza anche il tempo, il trascorrere del tempo, ma non solo, il tempo nelle sue varie definizioni, che può essere anche un tempo dispari nella musica, così come appunto il trascorrere delle ore, dei giorni. Raccontaci un po' qual è il concetto dietro questo.
1: Sì, diciamo che il concetto di tempo, non so, mi appartiene in qualche modo. In vari lavori di musica d'ambiente mi sono, come dire, interessato alla dilatazione del tempo, quindi a creare questi loop di musica ambientale fatti di, appunto, di loop che si intersecano tra di loro musicalmente, un po', diciamo, l'approccio di Brian Eno. Qui invece il tempo viene contratto, non è una dilatazione del tempo, ma è una contrazione del tempo, appunto sfruttando l'idea, appunto, di questi pattern microscopici, proprio pattern di 3 bit piuttosto che di 2 bit o di 5 bit, che però intersecandosi tra di loro, il brano è costruito, l'album, scusa, è costruito tutto su poliritmie. Quindi su tutti i brani tu avrai sempre una traccia che suona un determinato tempo, in 3, in 4, in 5, e un'altra traccia che suona in un altro tempo differente. Ci sono brani come Mysterious Counterpoint in cui ci sono sovrapposizioni fino a 5 poliritmi differenti, in 4, in 3, in 5, in 7 e così via. Quindi ecco, da questo punto di vista ho strutturato l'idea del tempo. Okay. Sotto questa
0: luce, questa sì. Veste. E dal vivo come sarà organizzato? Se viene portato questo disco live, no, oppure è complicato proprio per visti gli ospiti anche internazionali?
1: Esatto, è complicato. Non so se dovessi, appunto, dedicarmi a un secondo lavoro di questo genere, allora penserei seriamente di portarlo dal vivo e magari facendo, come dire, una selezione sia dei musicisti naturalmente che dei brani musicali, certo, che possono essere proposti in una formula che a me piacerebbe molto, una formula di trio. Anche se devo dire che già ancora prima di, appunto, di questo disco l'ho portato dal vivo in una formazione in trio con, appunto, un batterista romano e un sticchista romano, Roberto Fiorucci. Il batterista adesso non mi sta venendo il nome sulla punta della lingua, comunque ecco, l'abbiamo eseguito un paio di volte, abbiamo eseguito questi brani, io mi avvalevo anche proprio del looping dal vivo, quindi loopavo determinate parti proprio per avere questa complessità, e questa è stata una cosa interessante perché ho potuto sperimentare ancora prima, diciamo, del disco, certo, la presa all'ascolto del pubblico.
0: Un disco, appunto, che ricordiamo esce per Rare Noise, etichetta molto attenta a un certo tipo di sonorità che non sono solo di questo tipo, anche in ambito elettronico, sì, ricordo, insomma, attiva da molto tempo, insomma, una buona casa per cui uscire.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti è stata per me una grande soddisfazione.
0: Immagino. Senti, e quindi però tu nel frattempo sei impegnato anche con altre formazioni e con altre collaborazioni. Cosa succederà in tempi brevi?
1: Diciamo in tempi brevissimi, a fine luglio saremo al Moon June Festival organizzato da Leonardo Pavkovic a Teramo.
0: Con quale progetto?
1: Saremo in realtà insieme a Stefan Telen ed Anthony Garone, quindi in trio, e suoneremo Dance, che hai mandato tu in radio, poi suoneremo Discipline dei King Crimson, e altri, un altro brano di Stefan Telen e un altro brano che abbiamo composto insieme io e Stefan Telen. Questo è un festival di musica prog, e quindi questa
0: a
1: è
0: Teramo,
1: la, a Teramo al 20, diciamo la settimana dal 21 e tutta la settimana si tiene questo festival. Ci saranno Yosanna, i Soft Machine, insomma prog,
0: di importante prog. Insomma sì. Ma tu ti ritieni di stare dentro l'ambito prog o no?
1: Guarda, io mi ritengo un, diciamo, un compositore, un musicista cross genre. Posso suonare il prog così come faccio nel Fractal Sextet.
0: Certo.
1: Mi piace appunto la, abbiamo fatto questo disco, dicevo prima, di quartetti d'archi e pianoforte con Stefan Telen, che appartiene totalmente a un altro mondo, così come Minuzie è ancora un altro mondo.
0: Certo.
1: Quindi io, come dire, ho difficoltà ed evito a questo punto anche di incasellarmi, perché vado dove mi spinge, come dire, dove mi porta la musica.
0: Certo. Quindi l'appuntamento uno è quello, abbiamo detto, di Teramo.
1: E poi ad agosto sarò a Praga insieme alla band della Fractal Sextet a registrare il terzo disco della band, che uscirà sempre per Rare Noise, credo nel 2027, credo.
0: Oh, tra l'altro è uscito anche qualche video teaser di lancio del disco, ne ho scelto uno poi da visionare insieme poi all'ascolto del disco e all'ascolto dell'intera intervista. Tra poco uscirà il podcast al termine della chiacchierata sul sito di Radio Città Aperte, quindi troverete anche il teaser di Minuzie e anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. Però il disco, ripeto, esce anche in fisico, no? In
1: sì,
0: CD?
1: In CD, in vinile.
0: Ah, anche in vinile, quindi.
1: C'è anche, okay. Rare Noise ha fatto anche un'edizione limitata del vinile, che è bellissima, c'è un vinile bianco che rievoca
0: bello.
1: Un po' questa immagine della copertina,
0: esatto.
1: Un bianco sporco, un bianco, ecco, non è bianco bianco.
0: Cosa evoca questa copertina?
1: Questa è una menzione particolare, la devo fare effettivamente. La grafica è stata curata da Petulia Mattioli, che è una bravissima designer, esatto. Io infatti avevo già adocchiato i suoi lavori e quando Giacomo me l'ha proposto ho detto sì, andiamo subito da Petulia. E lei ha fatto questo lavoro splendido, perché ha interpretato attraverso questa conchiglia che c'è in copertina e poi la filigrana con cui, come dire, ha evidenziato tutti i contorni e i rilievi di questa conchiglia, ha dato proprio il senso delle poliritmie, cioè degli incastri che si creano
0: dando una forma comunque.
1: Dando una forma, ecco, rendendola materica questa,
0: certo.
1: Questa dimensione.
0: Ebbene, quindi un disco assolutamente da ascoltare, da conoscere. Ora non ricordo, come Fabio Anile, a che numero siamo di album?
1: credo come Fabio Anile 4, come Fabio Anile. Poi ho diverse cose, appunto, Fabio Anile con Michael Peters,
0: certo.
1: Fabio Anile con Per Boysen, oppure abbiamo fatto un trio con Trora alcuni anni fa, con Salvatore Lazzara di Pensiero Nomade, Luca Pietro Paoli, trombettista romano.
0: Certo.
1: Comunque abbiamo fatto un altro tipo di lavoro ancora.
0: Ottimo, ecco. Quindi insomma, diciamo non ti annoi, insomma.
1: No, cerco di non annoiare.
0: Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata, intanto lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci. Che vuoi far conoscere?
1: Compà.
0: La prima traccia, quindi scritto Compass,
1: sì.
0: Cosa significa?
1: La figura metrica del flamenco, un'altra mia grande passione, la musica flamenca.
0: E poi se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata che magari non abbiamo toccato con le mie domande o che vuoi sottolineare, Timico.
1: Ma quello che posso dire è appunto ringraziare sia Giacomo per avermi dato questa opportunità appunto di pubblicare con la Rare Noise, ringraziare Petulia perché il suo lavoro veramente mi ha emozionato, lo dico sinceramente, e infine anche Stefano Castagna, che ha curato il missaggio del disco, che ha fatto un lavoro eccezionale.
0: Sono importanti da citare.
1: Ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno collaborato alla musica.
0: E allora facciamo partire Compà per Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta. L'album si intitola Minuzie, esce per Rare Noise. potrete leggere sul CD scritto 2025, ma in realtà è uscito nel 2026 a marzo,
1: 27 marzo.
0: Quindi se dovete fare delle classifiche nel 2026, ricordatevi e non fatevi confondere dal 2025 il disco di Fabianile del 2026. Questo
1: grazie.
0: Quando sarà poi fine anno. Grazie Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

La musica è quella di Fabio Anile, nostro gradissimo ospite. Abbiamo raccontato del suo album intitolato Minuzie, quindi vari passaggi da questo lavoro. Ecco che è ripartita anche Dance, che è stata la canzone d'apertura dell'intervista odierna. Allora, artista siciliano di base a Roma, artista siciliano che suonerà questa sera a Roma è Flying Moscow, ossia il progetto dell'ex Trisse con Kisse e Jaguar Massimo Mosca. Stasera sarà dal vivo in quel del Fanfulla di Roma. Allora, poi vado a vedere se suonerà anche da altre parti. Nel frattempo, ecco, per chi segue il lunedì, già se seguite la replica il martedì sarà superata la data, ecco, Massimo Mosca con il suo progetto Flying Moscow dal vivo stasera al Fanfulla. No Tell Buildings.

Butterfly in Moscow dalla Sicilia, l'artista è Massimo Mosca, che in passato viveva invece a Bologna e ha dato vita a una grandissima band che si chiamava 3 Second Kiss, poi attivo con gli Jaguar e ora insomma attivo con questo progetto Flying Moscow. Allora, stasera dal vivo, perché ascolto il lunedì, quindi dal vivo questo lunedì 4 maggio in quel del Fanfulla di Roma, poi sarà dal vivo l'8 di maggio al Circolo Caracol di Pisa e il 9 di maggio al Circolo Ribalta di Voghera.

E tornano sulle scene anche i marchigiani Palmer Generator, trio familiare, perché sono padre, figlio e zio, se non ricordo male le parentele connesse all'interno di questa band, un progetto che vede di nuovo insieme appunto la famiglia Palmieri, se non ricordo bene, padre, figlio e zio. E qui siamo nell'ambito del post-rock, di passaggi noise, ed è un lavoro sicuramente ulteriormente positivo e che adesso andiamo ad ascoltare con un estratto. Poi avremo i Palmer Generator prossimamente con intervista qui in uno dei miei spazi su Radio Città Aperta. Eccoli qui, Palmer Generator, interludio.

interludio, la seconda traccia di questi quattro movimenti, quattro lunghe composizioni, anzi questa è la più breve se non sbaglio, per i Palmer Generator, da Iesi, il loro nuovo lavoro, sesto album. Intitolato Corpo Celeste. E rimanendo nelle Marche, qualche giorno fa sono andato a ripescare un vecchio disco del 2018 di una band di Macerata, si chiamavano Na Na Na Na, quattro volte NA, Na Na Na Na, e avevano un suono che rimandava molto ai grandi God Machine, come questa Complain, quindi un ripescaggio necessario per i Na Na Na Na Na da Macerata, anno domini 2018, sì, eccolo qui il CD, che si intitola Constant Puberty.

loro erano in Na da Macerata, 2018 l'album Constant Puberty, la traccia era Complay, sto facendo un po' di confusione, allora con ordine, l'album Constant Puberty e la traccia Complain, bel lavoro che ricordava in certi passaggi un suono 90, primi anni 90 di gruppi principalmente come God Machine, e poi anche qualche altro spunto ascoltando il disco rimandava ai Smashing Pumpkins, però il timbro vocale è molto Robin Proper Shepard, molto God Machine, poi Sofia chiaramente. È un ripescaggio quindi all'interno di Puzzle con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18 per chi segue la diretta del lunedì, fino alle ore 14 per chi segue la replica del martedì. E chiaramente poi troverete la scaletta, il podcast condiviso anche sui miei profili social. Ricordo che non mi potete contattare su WhatsApp, Telegram, SMS, perché il computer che riceve il tutto è fuori uso, ma mi potete scrivere, contattare, dirmi che ci siete attraverso Messenger Gianluca Polverari, attraverso i contatti social Facebook e Instagram sempre a mio nome. Mercoledì sarò in onda anche con 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e quindi nella puntata numero 154 come disco del passato andiamo a riprendere una band gallese dei gemelli Pinton, ossia i Gene Loves Jezebel, che erano molto particolari perché avevano un look, allora a parte il primo disco che Promises, che li presentava ecco con dei caratteri anche di look molto più dark, post-punk, però già dal secondo album e soprattutto da quelli successivi in poi avranno un look quasi glam, quasi di quei gruppi che andavano a hair metal negli anni 80, ma facevano tutt'altra roba, facevano un rock gothic abbastanza tirato con aperture pop, tant'è vero che la loro musica arrivò anche nelle charts nazionali, nelle classifiche nazionali inglesi, fino anche poi arrivare nelle classifiche statunitensi, quindi ebbero molto successo all'epoca. Poi sono sicuramente decaduti, meno ricordati, intorno a questi gemelli hanno ruotato una marea di musicisti e poi anche i gemelli stessi hanno un po' discusso. Esistono adesso due Gene Loves Jezebel, due formazioni diverse. Comunque, noi ritorniamo al loro secondo album del 1985, intitolato Immigrant, veramente un gran bel disco che si apriva con Always a Flame, quindi come disco del passato ripescheremo i gallesi Gene Loves Jezebel. E poi avevano un sound che non nella voce ma nell'aggressività, nella sua urgenza, a me ricorda un po' anche i vecchi U2.

Gumbel, disco Gin Love Jezebel dal Galles 1985, il loro secondo lavoro Immigrant, che ascolteremo per intero all'interno di 33x2 come disco del passato. E come disco del presente, beh, c'è l'atteso ritorno dei nordirlandesi Kneecap, che si rifanno vivi con Fenian, un lavoro che non la manda a dire ancora una volta contro Starmer, contro il primo ministro, un disco a sostegno della Palestina, un disco a sostegno delle lotte dei nordirlandesi, il tutto eseguito con delle sonorità dove l'hip hop si sposa con il dubstep, con un certo tipo di elettronica, e un piglio sempre bello, diretto, cattivo, senza fronzoli, una vera spina nel fianco, reale per quel che riguarda anche proprio il Regno Unito, perché poi alla fine hanno parecchi sostenitori, hanno un pubblico che li segue, anche quando hanno suonato a Glastonbury sventolando la bandiera palestinese c'è stata anche un'ondata di indignazione da parte proprio dei politici che appunto dissero che sostenevano Hamas, ma non era così, si sosteneva il popolo palestinese. Ecco, c'è stato anche un processo nei confronti di uno degli esponenti dei Kneecap. Ma ripeto, hanno un enorme seguito e sono una spina nel fianco prima di tutto per Starmer. E allora noi ci ascoltiamo qualcosa da questo Fenian, grande ritorno per i Kneecap, e poi lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2, Smugglers and Scholars, Kneecap.

E questo è un estratto dall'album Finian di Kneecap, da Belfast. C'è anche questa traccia in sottofondo che si chiama proprio Palestine, con ospite proprio un rapper anche palestinese, Fousey. E quindi ascolteremo per intero questo album dei Kneecap mercoledì all'interno di 33x2, e torna con un bellissimo singolo, secondo me anche Tricky, che a luglio poi pubblicherà a distanza di 6 anni dal suo album Fall to Pieces, Different When It's Silence. Disco che vede sempre la partecipazione come voce femminile di Marta Zlakowska. E allora ci ascoltiamo questo nuovo singolo, che a me è piaciuto assai, proprio nel mood, nell'atmosfera molto cuba, che rimanda anche a certe cose di Nearly God. Si chiama Out of Place, Tricky.

E questa è la musica di Tricky, quindi lo abbiamo ascoltato con Out of Place. E allora, in attesa dell'album, ci gustiamo questo bel singolo, così come ora ci gustiamo questa stranissima trasmissione chiamata formazione chiamata MPTL Microplastics. Vengono da Londra, li ho scoperti ascoltando la trasmissione di Angelo Pianizzola Panopticon, e devo dire che mi hanno molto colpito, perché propongono un strano post-punk misto a folk, ma in una chiave molto così storta, malata. Hanno inciso questo lavoro solo su Bandcamp, comunque in digitale, non mi risulta che sia stato pubblicato anche in fisico. E c'è questa Sex Poll che io ritengo veramente di un certo spessore. Loro si chiamano MPTL Microplastics, eccoli qui, Sex Poll.

Beh, a Londra stanno suonando parecchio nei circuiti underground e si sta parlando molto di loro. Hanno inciso questo album in formato digitale, si chiamano MTL Microplastics, l'album è Sod in Heaven, e quindi scoperti attraverso l'ascolto della trasmissione di Angelo Pianizzola, la sua Panopticon, che vi invito ad ascoltare. Il martedì dalle 18 alle 20 in replica, poi il mercoledì dalle 14 alle 16. Oh, allora, altro lavoro molto interessante che deve ancora uscire, però insomma conosco già il loro vecchio materiale e questo nuovo, nelle sue due nuove tracce, mi sembrano veramente di grande spessore. Beh, parlo della band che viene da Bristol, chiamata Tara Clark in Trio, e questa è la splendida Somewhere Good. Qui su Radio Città Aperta Puzzle, da Bristol, una formazione assolutamente di spessore e che richiama la memoria a gente come Moviotone, come Crescent, quindi quella Bristol degli anni 90 che non era dietro al trip hop, bensì dietro a un suono, diciamo, post rock ma molto personale e minimale. E loro si rifanno proprio a quei maestri lì. Tara Clark in Trio.

chitarra Clark in Trio da Bristol, formazione giovane ma che scrive veramente delle bellissime cose, sta per uscire il loro nuovo album, questo è uno dei due singoli che lo anticipano, sia Somewhere Good. E qualche giorno fa, per la precisione mercoledì scorso, non sono potuto essere in diretta e ho mandato una puntata vintage di Mercoledì Morning, ed era una puntata del 2024, di fine aprile 2024, dove ospitavo una bravissima artista chiamata Klaus Calmo, artista di base a Bologna. Lei si chiama Clara Romita, supportata da Nicolò Cruciani di C più C uguale Maxigos, disco che usciva per La Tempesta, ripeto, nel 2024. E riascoltando i brani dico, cavolo, ma è da un po' che non la mando in onda, ripeschiamola, e oggi lo rifaccio, quindi con la traccia che si intitola Ora io vado via, dal suo album Passo Monteluna del 2024. Ora io vado via, in realtà vado via tra pochissimo, questo è il penultimo brano per quest'oggi, Klaus Calmo, e siamo su queste atmosfere sempre, eh? Un po' che richiamano anche in questo caso i Movioton, questa meravigliosa band. Ora io vado via per Klaus Calmo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

Eccoci qui puntuali come tutti i martedì, riapriamo la bottega del forno. Oggi è martedì 5 maggio 2026, la prima apertura di bottega per il mese di maggio. Comincio con il farvi presente che anche oggi, speriamo per l'ultima volta, per problemi tecnici non abbiamo la possibilità di ricevere messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS e quindi non possiamo leggere quello che vorrete scriverci. Però se volete vi ricordo che c'è sempre il numero della diretta 06 88 98 04 43, e quindi se volete potete tranquillamente contattare lo speaker di turno per le prossime due ore, Fabrizio Forno, che come sempre il martedì a quest'ora e il venerdì in replica sempre a partire dalle 14 affronta produzioni artistiche di 50 anni fa. E oggi avremo un ulteriore, come dire, approfondimento sul 1976, perché nella parte finale, quindi intorno alle 15.30, uscendo un po' fuori da quello che è il seminato solito, quello appunto delle produzioni artistiche, ricorderemo un anniversario, un cinquantesimo particolarmente, come dire, tragico, perché il 6 maggio del 1976, nella notte appunto tra il 5 e il 6 o tra il 6 e il 7, adesso andremo a verificare, avviene un terribile terremoto nelle terre del Friuli, e avremo la possibilità nel corso della puntata di parlare con un testimone diretto, un volontario che si trovò appunto a partire per andare a soccorrere le popolazioni colpite da questo sisma, e quindi ci faremo raccontare questa particolare testimonianza nella parte finale della nostra trasmissione. Però non precorriamo i tempi, in quanto abbiamo sicuramente tante altre cartucce da sparare. Intanto, per cominciare, quella della rubrica Visti in prima visione, che come sempre apre il nostro programma. A breve ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ci parlerà di un film di fantascienza del 1976, un film molto, come dire, celebrato e ricordato. Però come sempre non anticipo nulla, se non il nome del musicista autore della colonna sonora, o perlomeno dell'inizio della colonna sonora di questo film, e il brano che lo contraddistingue. Quindi il musicista è un musicista giapponese, Tomo Yamashita. Il brano dalla colonna sonora del film di cui parleremo con Marcello si chiama Poker Dice.

0: Trattandosi di un brano abbastanza lungo, mi permetto di sfumare per dare più spazio e voce al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ricordo Tomu Yamashita, l'artista, Poker Dice, il brano tratto dalla colonna sonora del film di cui per l'appunto ci parla Marcello. Ben ritrovato Marcello.
1: Ben trovato a te Fabrizio, buongiorno.
0: Allora, un film di fantascienza, l'unica cosa che ho, diciamo, anticipato, il resto lo lascio come sempre alla tua voce e alla tua disamina.
1: Allora, un film di culto, ecco, un classico film di culto che tuttora, rivedendolo, insomma, anzi, forse viene compreso meglio, forse, che allora quando uscì, almeno per quello che mi riguarda. Comunque un film di culto dove abbiamo il nostro grandissimo David Bowie nella parte che lui considererà quella apicale della sua carriera, cioè lui anche per album che fece successivamente, per figure che proprio rappresentò sia a livello teatrale che a livello pittorico, si ispirò in maniera quasi straniante a questo personaggio del film L'uomo che cadde sulla terra di Nicholas Roeg.
0: Tra l'altro, insomma, anticipando un pochettino le riflessioni che di solito accompagnano la seconda metà della nostra rubrica, non credo che ci possa essere attore più adatto a questo ruolo, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti la forza del film, che è per la verità abbastanza discontinuo, che richiede più di una lettura, che comunque, insomma, ha sicuramente delle sfasature narrative, la forza è proprio lui, il suo volto misterioso, il vero alieno che cade sulla terra, cioè praticamente la storia, insomma, è abbastanza semplice, poi viene, ci sono molti intrecci ma in realtà si riduce a poco. La storia è quella di un alieno che viene sul pianeta Terra, dal momento che c'è una terribile siccità che rischia di portare alla fine il suo pianeta. Conoscendo la Terra e anche, se vogliamo, le risorse naturali che la Terra ha, molto più del suo pianeta, viene per procurarsi l'acqua innanzitutto e per vedere, insomma, se è possibile intrattenere, insomma, una qualche relazione positiva, insomma, anche di collaborazione, insomma, con questo pianeta. Non gliene incoglie molto bene, cioè lui viene dopo, diciamo, delle immagini molto suggestive in cui comincia a bere appunto l'acqua in riva a un torrente. Tra l'altro capita in America, in una zona abbastanza, se vogliamo, così devastata, abbastanza, insomma, con retroterra, insomma, una vallata che da una parte è molto bella, dall'altra è assolutamente abbandonata, è assolutamente, sembra davvero quasi un territorio spaziale. Comunque lui entra a un certo punto in un paesino e come primo atto chiede di vendersi un anello, gli danno $20 e lui sembra quasi sorpreso, ma in realtà ha una sua dotazione di denaro e molto presto lo mette in circolazione subito, perché contatta, dopo essersi praticamente in qualche modo qualificato con un look che per allora era estremamente moderno, cioè veste totalmente di nero con un cappello nero, quindi quello che diremmo un look dark adesso, si presenta da un avvocato di grido e gli propone, insomma, l'auto, non l'auto, l'autissimo compenso, perché lui intende aprire delle aziende, diciamo, nel campo dell'elettronica e arricchirsi e, insomma, sostanzialmente arricchire anche lui. La cosa impressionante è che questo avvocato ne parla con degli altri imprenditori e vede che c'aveva 9 brevetti sensazionali, cioè che sarebbero stati in grado di distruggere tutta l'economia, diciamo, delle principali aziende del
0: multinazionali,
1: settore,
0: certo,
1: multinazionali dell'elettricità, della comunicazione, insomma, sostanzialmente, insomma, erano 9 brevetti diversi. E in effetti lui in poco tempo, dopo diverse strategie di adattamento, film poi è molto variegato, complesso. Lui per esempio la prima volta che cerca alloggio in un hotel di questa cittadina, accompagnato da una bellissima ragazza,
0: la cameriera dell'albergo.
1: La cameriera dell'albergo, lei cerca di utilizzare una specie di ascensore a manovella, lui si sente male, quindi lo deve ricoverare nella camera, deve prestare delle cure, sempre a base di acqua, perché lui sostanzialmente vuole solo quello.
0: Sì, e poi lei, tra l'altro, essendo stata così maldestra nella manovra di spostamento di piano, si sente molto responsabile, oltre che ovviamente essere attratta da questo sconosciuto,
1: quindi
0: lo veglia, lo accudisce anche fuori dall'orario di servizio.
1: Sì, stabilisce una relazione, un'amicizia che presto si trasforma in una relazione di coppia vera e propria, insomma, anzi addirittura arriva al matrimonio a un certo punto, a un matrimonio stralunato dove si vede un David Bowie che canta dei salmi in maniera proprio stonatissima, quindi insomma è quasi ironico il film sotto questo profilo. Comunque
0: David Bowie stonato
1: è proprio una chicca. Insomma, nella sostanza il potere economico di questo imprenditore, questo nuovo imprenditore, diventa sensazionale. In particolare chiede di entrare in contatto con uno scienziato, perché nel frattempo si era costruito una specie di mini capsula, perché lui, e ogni tanto nel film sono bellissime visioni di altri alieni, la sua famiglia che fluttua nello spazio, nel pianeta che lui ha lasciato, delle immagini oniriche che sono di grande suggestione visiva.
0: E poi anche dei flashback in cui si vede appunto la famiglia che lo accompagna verso la missione, insomma.
1: Esatto, l'accompagna alla missione, e quindi lui crea questa capsula perché comincia a temere di avere difficoltà a rientrare. Quindi chiede a questo Jonathan Bryce, tra l'altro un ottimo return attore, insomma, all'inizio non gli dice chiaramente la sua identità, non gliela vuole diciamo confidare, però nella sostanza gli chiede collaborazione scientifica per un viaggio di sua andata. Quindi questo si comincia a insospettire, comincia in qualche modo a cercare di capire che cosa succede e cosa non succede. Nel frattempo il rapporto con la sua compagna, che poi diventa la moglie, insomma, come abbiamo detto, diventa sempre più problematico, perché ovviamente i due comunque stanno su pianeti per motivi diversi. A un certo punto lui fa anche un grande atto di coraggio, no? Vedendo l'inquietudine di questa ragazza, gli si rivela nella sua vera identità. Lei si terrorizza, però poi cerca di stare dello stesso vicino, addirittura c'è una scena quasi psichedelica dove fanno l'amore, insomma un alieno e appunto una terrestre. A un certo punto lei fugge inorridita perché vede una specie di liquido gelatinoso sul corpo del suo amante. E nella sostanza che cosa avviene? Avviene che a un certo punto i due comunque si separano, ci sono pure immagini psichedeliche in cui si scambiano colpi di pistola, ma queste sono invenzioni cinematografiche, in realtà non c'è nessuno che muore, e lui la rivedrà poi alla fine del film sposa di Jonathan Bright, lui Newton, Jerome Newton. Dopo tantissime vicissitudini, che sarebbe lungo adesso, diciamo troppo lungo delineare, comunque viene contattato sostanzialmente dalla CIA, che comincia a intravedere un pericolo per la sicurezza nazionale, questa capacità imprenditoriale straordinaria.
0: Sì, perché poi insomma praticamente fa vedere che con il suo arrivo vengono lanciati sul mercato degli oggetti particolarmente innovativi dal punto di vista tecnologico.
1: Innovazione totale che poi negli anni 70, insomma, che ancora non era manco pensabile, adesso forse ci si sarebbe fatto meno caso, no? Che siamo nel periodo dell'intelligenza artificiale. Però sostanzialmente era talmente innovativo, talmente sbaragliava tutte le concorrenze. Ovviamente la CIA si mette sulle sue tracce,
0: ma non credo solo per questioni legate a minacce per la sicurezza nazionale, io credo che proprio anche il cartello di tutte le multinazionali che si trovavano spiazzate,
1: sì,
0: avranno spinto.
1: Sì. Sì, certo, ovviamente il potere politico e quello economico si saldano e chiaramente spingono appunto i servizi a intervenire. Viene prelevato e tra l'altro viene quasi torturato, insomma quasi ridotto cieco, quasi cieco, viene insomma reso inoffensivo, cioè lui praticamente è una persona che era la più mite, se vogliamo, dell'universo, e questo il film ci vuole dire. La violenza la subisce in terra e da un certo punto ha davvero problemi a ritornare sul proprio pianeta, perché non ha più neanche il governo insomma della propria mente, insomma, è confuso.
0: Sì, anche perché poi ovviamente essendo stato catapultato negli Stati Uniti, dove c'è un tasso di alcolismo tra i più elevati del mondo, ovviamente la prima cosa, la prima trappola nella quale cade è quella di non bere più l'acqua, ma di attaccarsi alla bottiglia in maniera veramente...
1: Infatti perde lucidità ed è un finale triste in cui rivede, diciamo, l'ex moglie e Bryce, lo scienziato Bryce, che pure continuava a stimarlo, e nel finale è ancora più triste perché lui è solo in un bar, insomma,
0: tra l'altro gli altri invecchiano, lui rimane sempre uguale a se stesso,
1: lui rimane sempre uguale, giovanissimo, si vede gli altri vecchi e il film finisce malinconicamente appunto con questo misterioso sguardo di Bowie che rimane impresso.
0: E poi china la testa quasi ormai rassegnato, facendo vedere la falda del cappello.
1: Spera addirittura, visto che comunque c'è un disco che parla di lui, un disco che avrebbe inciso, spera che la musica arrivi nello spazio e la moglie venga a sapere dall'altra galassia che lui esiste ancora, insomma. Quindi praticamente è un film, se vogliamo, molto pessimista, no? Molto pessimista, un film che tra l'altro si creò un'alchimia molto particolare tra il regista e Bowie, cioè addirittura avevano un appuntamento, un aneddoto interessante, e nell'incontro a Londra che doveva
0: entrambi
1: britannici, nell'incontro a Londra, che anche se il film poi si svolge negli States, comunque praticamente Bowie si dimenticò di un appuntamento e Roig lo aspettò 9 ore in casa. Quando arrivò, insomma, Bowie rimase quasi così imbarazzato perché non aveva avuto intenzione di
0: offenderlo, certo.
1: Ecco, comunque lesse il copione e si innamorò immediatamente del copione, lo fece proprio suo. L'unico screzio che ci fu, che i brani che doveva preparare Bowie per la colonna sonora del film erano considerati troppo sperimentali, e quindi Roig alla fine scelse sostanzialmente Stomu Janashta. Ci sono solo alcuni piccoli accenni della musica di Bowie che poi finirà in uno dei capolavori più grandi che l'artista inglese abbia mai concepito, che è Low.
0: Sì, infatti la cosa particolare è che ci sente a un certo punto random, così da un impianto di alta fedeltà che viene messo in funzione, si sente un piccolo estratto da Wild is the Wind, che è una canzone che fa parte di Station to Station, la cui copertina non è altro che una foto di scena del film.
1: Esattamente. E tra l'altro, altro aneddoto, quando uscì Low, Bowie ne mandò una copia appunto all'amico avversario Roig, dicendo: ecco, questa era la musica che io avrei voluto mettere nel film.
0: Talmente dispettito da questo rifiuto che alla fine addirittura lui decide di cambiare manager, perché dice che era per la sua incapacità che la cosa non era andata in porto.
1: Esatto. Tra l'altro nell'immagine di Low vediamo questo alieno, l'uomo che cade sulla terra, con Bowie con i capelli rossi. Quindi lui proprio si identifica talmente in questo progetto, sia cinematografico che musicale, che ne fa praticamente un simbolo proprio della sua esistenza. Lui tra l'altro in quel periodo aveva rinnegato Ziggy Stardust, che l'aveva fatto morire poi sul palco, perché era perseguitato dalla figura di Ziggy. Sempre aveva a che fare con lo spazio.
0: Sì, però va comunque detto che è molto probabile che il regista lo abbia identificato come papabile per il personaggio del protagonista proprio in virtù di questo precedente, se
1: ma
0: vogliamo.
1: sicuramente, anche se insomma era già all'apice della sua carriera, era già molto famoso, però sicuramente Ziggy l'ha aiutato poi, ovviamente. Però Bowie cambiava sempre personaggio, a un certo punto lo fece morire e diventò il Duca Bianco proprio in quegli anni, dopo una severa crisi che ebbe a metà degli anni 70, proprio a ridosso di questo film, dove alcolizzato infatti e pieno di droghe finì in America, a Los Angeles, per un anno circa, e tra l'altro delirava, insomma lui stesso l'ha ammesso, poi addirittura si era avvicinato all'ideologia nazista, sentiva il fascino di quelle simbologie, poi disse: sono guarito, l'ho superato. E appunto con Lowe dà inizio alla meravigliosa trilogia berlinese, che secondo me forse è uno degli atti più grandi che Bowie ha fatto, ed è proprio dei capolavori della musica contemporanea nel modo più assoluto, e provenendo dall'esperienza di questo film che in un certo senso l'ha quasi fatto rinascere artisticamente. Quindi lui era estremamente legato alla figura di questo Jerome Newton, questo alieno.
0: Tra l'altro va anche detto, vabbè, che tra l'altro ci sono due casualità, è proprio così il nome del personaggio tratto dal romanzo di Walter Travis,
1: sì, sì, sì.
0: Che lui si chiama Thomas, come il Major Tom di Space Oddity.
1: Sì, sì. Certo.
0: E tra l'altro, tanto per far capire come sono cambiati i tempi e come all'epoca magari non c'era questo consumismo e questo marketing così spinto, questo romanzo di Walter Travis veniva ristampato nella stessa collana che era Urania, la classica collana della Mondadori che si occupava di fantascienza, in un'edizione semplicemente con una nuova copertina del vecchio, appunto della vecchia pubblicazione, che per chi non lo sapesse, Urania era una pubblicazione come il giallo Mondadori che trovavi in edicola, era proprio una forma di letteratura molto popolare e che comunque ovviamente veniva anche un pochettino sottostimata a livello di diciamo di industria editoriale.
1: Sì, però
0: in un'altra in un'epoca appunto in cui il consumismo non era così sfrenato, non è che approfittarono,
1: però era comunque editoria di culto.
0: Sì, però quello che voglio dire è che immaginando la rock star del momento che diciamo fa di nuovo far parlare di sé perché c'è questo film tratto da un romanzo, oggi come oggi avrebbero fatto un'edizione super lusso di questo libro e ne avrebbero fatto appunto un'occasione per fare i soldi a palate. Invece lì si accontentarono tra virgolette di ripristinare la vecchia edizione aggiornata e semplicemente con una copertina riveduta e corretta, con un prezzo, se vogliamo, anche politico,
1: certo.
0: Perché era una pubblicazione da edicola, insomma, da chiosco di giornali, una cosa molto particolare.
1: Sì, assolutamente. E comunque tracce di questo, insomma, questo bellissimo film, insomma, ripeto, discontinuo, sicuramente difettoso, ma insomma film di culto di Roig, e se l'è trascinato tutta la vita, al punto che dei riferimenti non solo a Major Tom, più sicuramente a Major Tom, ma comunque anche all'uomo che cade sulla terra, si rintracciano nella sua ultima opera Testamento, Black Star, che sì, è un capolavoro pure assolutamente della musica, dove lui fotografava la sua morte, lui recitava la sua morte, sapeva perfettamente che sarebbe morto, e ci regala questo capolavoro, sempre dove l'argomento filosofico, che pure nel nostro film non manca, l'argomento spaziale, quindi che è una tematica, cioè c'era la leggenda che addirittura tanti sostenevano, insomma, ovviamente assurdamente, comunque che lui fosse davvero

0: 2 era anche paralizzato per una rissa,
1: un pugno che aveva il suo migliore amico quando era adolescente, gli aveva dato, e con tutto ciò sono rimasti amici per tutta la vita.
0: Tra l'altro non ho avuto modo di controllare, perché da qualche parte in cantina credo di averla conservata la copia di Urania, ma non ce l'avevo sotto mano. Perché tra l'altro questa cosa degli occhi anche nella sceneggiatura ha una sua molto importanza, una grande importanza, perché da una parte lui gioca su questo fatto degli occhi così particolari, e quindi ci sono parecchie scene in cui lui si guarda allo specchio, ma poi ovviamente essendo stato, come dire, preparato anche a livello di aspetto fisico per non essere cioè per essere facilmente confondibile nella massa, una delle operazioni che viene fatta è quella di mettergli delle particolari lenti a contatto che producono quell'effetto. Quando poi lui decide di come dire, di gettare la maschera con la sua donna Mary Lou, e la prima cosa che fa è si presenta con gli occhi di gatto degli alieni, insomma.
1: Esatto. E peraltro queste lenti vengono, quando lui viene davvero torturato, no, dalla CIA, cioè vengono schiacciate all'interno in modo da fargli perdere.
0: Sì, che le bloccano, lui lo dice, me l'avete bloccata, io non potrò più tornare indietro. E lui in quel momento stesso ha la, diciamo, immediata consapevolezza che non tornerà più indietro.
1: Che non potrà più tornare indietro e che rimarrà prigioniero sulla Terra. Quindi, tra l'altro in un destino, insomma, in cui lui non può invecchiare. È un film, insomma, sostanzialmente sulla solitudine.
0: Tra l'altro il paradosso, Marcello, volendo trovare appunto delle analogie o delle, comunque dei punti di riferimento, è pensare che un altro film, se vogliamo, di, come si dice, science fiction, che vede David Bowie tra i protagonisti, ovvero The Hunger, Miriam si sveglia a mezzanotte, succede l'esatto opposto. Sì,
1: diciamo.
0: Sì, no, però dico, succede l'esatto opposto, cioè lui in l'uomo che cade sulla Terra passa il tempo e non invecchia, mentre invece da vampiro lui nel giro di una giornata diventa un vecchio decrepito, essendo partito la mattina da Baldo Giovane, insomma, al punto che la dottoressa Susan Sarandon fa anche fatica a pensare che sia la stessa persona, insomma.
1: Vero, sì. Beh, Bowie ne ha fatti parecchi di film di culto, anche questo Miriam che hai citato è un film di culto, sicuramente.
0: Sì, però diciamo che non ha avuto la carriera che questo esordio avrebbe lasciato presagire.
1: Sì, è vero, perché poi non ha fatto... Beh, fece anche un film bellissimo con Nagisa Oshima, Furio.
0: Certo.
1: Insomma, ha fatto un film curiosissimo che andrebbe rivisto,
0: Gigolò.
1: Labirinto.
0: Anche Gigolò ha fatto, ti ricordi?
1: Gigolò meno riuscito probabilmente.
0: Tra l'altro ne ha fatto pure uno con Pieraccioni, che insomma è meglio che dimentichiamo.
1: Sì, che non visto.
0: Ma quello penso che se vogliamo bene a David Bowie dobbiamo fare autocensura.
1: Sì, infatti, chissà perché ha accettato. Vabbè. Comunque, insomma, sostanzialmente questo film ci regala Bowie al suo meglio, insomma, no? I suoi sguardi.
0: Sì, ma anche semplicemente le sue pose, come si
1: le
0: muove,
1: pose,
0: un'eleganza innata che in ogni inquadratura emerge come se fosse veramente una manken di alta moda, insomma, pur nella semplicità comunque... di certi abiti, perché non è mai esagerato nella...
1: No, sempre misurato. Un mistero, in qualche modo, così, che ci vuole trasmettere, no?
0: Tra l'altro, sapendo, insomma, rivedendolo ovviamente si è un po' condizionati da quello che ci si ricorda del film, no? Però sapendo di questo lenta ma inesorabile discesa nell'alcolismo più, come dire, più incontrollato, si fa caso a come lui, prima di appunto di cedere a queste tentazioni, sia comunque circondato da gente che in qualsiasi circostanza, gli uomini di affari, le persone che si incontrano, gli scienziati, fanno dell'alcol come succede in America. Cioè in America tu vai a prendere il caffè e quell'altro già sta col bicchiere col ghiaccio e il whisky dentro, insomma. Quindi c'è questa anche visione, forse da britannico, parlo del regista, di una nazione che comunque, diciamo, è come se già da, diciamo, dagli usi e dalle abitudini del quotidiano,

0: sia corrosiva e corrompente, tra l'altro, no?
1: Assolutamente sì, sì, concordo proprio nel modo più assoluto. Beh, Rogue, non ci dobbiamo dimenticare chi era.
0: Sì, sì, beh,
1: era quello che era il visionario regista di a dicembre
0: a Venezia,
1: a dicembre,
0: un dicembre
1: Rosso Sciocchi.
0: Sì, sì, beh, insomma, è un regista di come dici tu, insomma, di vaglia. Sì. Ricordiamo anche che ne abbiamo parlato agli inizi della nostra rubrica affrontando performance, no? In sì. cui mentre in questo di oggi
1: sì, parliamo di performance, sì.
0: Mentre in quello di oggi diciamo fronteggia una rock star come David Bowie, all'epoca ebbe a che fare con un'altra rock star altrettanto sì. britannica, altrettanto di prestigio come Mick Jagger, certo, certo.
1: Tutti i film comunque indimenticabili, insomma, anche se non capolavori nel senso cinematografico assoluto, però tutti i film insoliti, tutti i film assolutamente importanti, insomma.
0: Sì, mai banali.
1: Come questo.
0: Certo.
1: Che devo dire, rivederlo mi ha giovato, perché non nego che una prima visione mi aveva lasciato più perplesso. Rivedendolo con attenzione l'ho compreso meglio e l'ho apprezzato di più, insomma.
0: Certo, e va detto così per il piacere del gossip più banale, è che Nicholas Roeg ha spesso avuto a che fare anche nella vita privata con gente di cinema, con donne che lo hanno accompagnato. Sì. Me ne va di ricordare una a me particolarmente gradita, che era Theresa Russell, la Teresa Russell,
1: sì, sì,
0: di,
1: sì, certo.
0: di tanti film anche di, sì. di Ken Russell, per l'appunto.
1: Ken Russell, sì, sì, come no, un'icona,
0: certo.
1: Un'icona di Ken Russell, attrice importante pure lei.
0: Allora, comunque. Marcello, io volevo fare solo un paio di precisazioni dal punto di vista sì. del cast. Intanto sì. volevo far presente che tu hai parlato ovviamente di Rip Torn, un grande attore che è quello che sì. personifica lo scienziato, che tra l'altro pure lui è come se facesse una redenzione nel corso della sua vita, perché lui parte sì. che addirittura frequenta delle ragazze che hanno l'età della figlia, che neanche frequenta
1: esatto.
0: più la figlia.
1: Esatto.
0: E,
1: esatto.
0: Insomma, ne rimorchia una ad ogni simposio universitario al quale viene invitato.
1: Sì. È una... Assolutamente sì.
0: Senza neanche...
1: non sembra una figura, diciamo...
0: Mentre particolarmente... invece si riscatta, perché se vogliamo è molto più, come dire... anche se c'ha ovviamente, insomma, fa il Giuda in questo caso praticamente, però insomma c'ha...
1: sì, comunque anche lui è vittima in ogni caso
0: del sistema, certo.
1: del sistema, e quindi tradisce diciamo, con tutto che lo stimava tantissimo e aveva capito che era un alieno, gliel'aveva, alla fine se l'era fatto ammettere, comunque lo tradisce anche lui.
0: Un altro quindi attore qui... che vorrei ricordare è quello che fa la parte dell'avvocato Buck Henry,
1: sì.
0: che si chiama
1: sì.
0: Oliver Farnsworth. Ah no,
1: sì.
0: Scusami, si chiama Buck Henry e invece è...
1: Buck Henry, sì, sì, sì.
0: Io me lo ricordo, per esempio, tra i protagonisti del Laureato, è uno di quelli che sì. si complimenta col Dustin Hoffman, che appunto sta indossando goffamente la sua muta da sub nella piscina in
1: sì.
0: California.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma soprattutto, last but not least, la grande Mary Lou di questo film, che è Buck Henry, me la ricordo molto bene, forse te la ricorderai anche tu, perché è nel film corale American Graffiti,
1: sì, sì.
0: la bionda di cui si innamora e che rimorchia il rospo, quello che c'ha la Vespa,
1: sì, sì,
0: insomma.
1: Sì, sì. Come no, allora sei un pochino più giovane, ma di pochi anni.
0: Sì, sì, e comunque qui che lei fa la parte un pochettino della provincialotta...
1: sì, sì.
0: È anche, voglio dire, buca lo schermo assai, insomma, è una che sicuramente
1: è capace anche nelle sue paure, nei suoi terrori,
0: e tiene se vogliamo bene la scena di fronte ad un cotanto David Bowie,
1: sì,
0: protagonista
1: sì,
0: assoluto, insomma,
1: sì.
0: quindi onore al merito anche della coprotagonista.
1: Il fascino, come dici tu giustamente, il protagonista assoluto, il fascino misterioso di Bowie, che sa rappresentare questa solitudine esistenziale, questo senso della sconfitta, insomma, se poi ci pensiamo bene, lui non viene per fare del male, no?
0: No, assolutamente, lui è proprio un simbolo di purezza, lui è un simbolo di purezza, lui si nutre quasi solo di acqua e quindi...
1: Esatto, lui alla fine è migliore degli umani, cioè il film ci vuole di questo, cioè i cattivi siamo noi.
0: E lei soprattutto, al di là dell'attrazione fisica, che sicuramente è il primo come dire, istinto che l'avvicina a lui, oltre al fascino dell'uomo misterioso del quale non conosce il passato, eccetera, eccetera, però lei è la prima ad apprezzare queste sue qualità di cavaliere senza macchie e senza paura, che, anzi no, dalle tante paure, se vogliamo, che però è purtroppo è destinato a soccombere di fronte ad una società che lo vuole inghiottire.
1: A un certo punto lei si inghiottire, scusa, quando lui, insomma, alla fine gli si rivela, però quando lui comincia a fare capire che la relazione non può andare avanti in eterno e non gli vuole dire perché, alla fine lei si arrabbia, minaccia addirittura il suo permesso è scaduto, qui è talmente importante qui in America, insomma, che lui gli si rivela, insomma, le si rivela.
0: Sì, è costretto a metterla di fronte alle cose come stanno.
1: Di questa terra, insomma, sostanzialmente. Comunque, ripeto, è un film sicuramente importante, insomma, no? Che ripeto, un film difettoso per certi versi, certe lungaggini pure non aiutano, secondo me, soprattutto quando parlano gli uomini d'affari, così potevano essere un pochino più stringati. Però nel complesso è un'opera affascinante, insomma, poi c'è onirica e visionaria.
0: Anche punto, come dicevi te giustamente, psichedelica in certi momenti.
1: Psichedelica in certi momenti, ma di grande suggestione quando stanno nella valle, così dove lui poi era atterrato sostanzialmente, e in cui lui in certo punto si fissa proprio perché immagina di vedere nello spazio, o forse vede, chi lo sa, o forse sogna, la sua famiglia, e lei si spaventa perché lo vede totalmente assente, lo chiama varie volte e lui non risponde.
0: Sì, e tra l'altro ovviamente capisce che la sua gelosia è assolutamente fuori luogo, se vogliamo.
1: Fuori luogo, infatti. Quindi allora, è un'opera importante.
0: Allora, caro Marcello, siamo alla dirittura finale del nostro racconto. Sono le 14:41 in diretta martedì 5 maggio 2026. Nella nostra rubrica Visti in prima visione, Marcello Gerardi ci ha portato nel film L'uomo che cadde sulla terra del 76, ovviamente. E la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione sul grande schermo e ci racconta ogni volta in quale sala ciò avvenne.
1: Nel cinema Farnese.
0: Sì, io pure mi ricordo molto bene dove l'ho visto. Per fortuna il Farnese è ancora, diciamo, agibile e attivo. Io lo vidi nel mio piccolo regno, che era il cinema Ausonia.
1: L'Ausonia, sì,
0: che aveva comunque un bellissimo schermo, un ottimo impianto, che in confronto a quello di altre sale d'essè era veramente spettacolare.
1: Sì, infatti secondo me il Farnese non è neanche all'altezza di questo.
0: Lo schermo non è mai stato il suo pezzo forte, se vogliamo.
1: Non aiutava.
0: Ultimo passaggio prima della chiusura. È un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Allora, per dirla tutta, se paradossalmente Bowie fosse riuscito a imporre la sua colonna sonora, dal film avrei dato 4 e mezzo addirittura. Così, senza far nessun torto a Tomo Yamashita, per carità, un grandissimo artista anche lui, comunque considerate le lacune, così do un 3 e mezzo.
0: Sì, a proposito di Tomo Yamashita, ricordiamolo, ha fatto parte per esempio di un super gruppo insieme a Steve Winwood, Klaus Schulze, Michael Shriver, che era il batterista dei Santana, Aldi Meola, insomma un musicista che sicuramente...
1: Nel film, secondo me, la musica di Bowie, di Lowe in particolare, avrebbe dato quel cupo senso di drammaticità di cui forse aveva maggiore bisogno, secondo me.
0: Non lo sapremo mai, ovviamente.
1: Non lo sapremo mai, infatti. Bowie si rammaricò molto, tant'è vero che gli mandò proprio il disco. Vedi, questa è la mia colonna sonora per il film che abbiamo fatto.
0: Allora, la colonna sonora del film presenta anche dei brani non originali, non composti per l'occasione, e secondo me, al netto delle osservazioni di Marcello, che condivido, però un brano è sicuramente molto azzeccato, che è quello che chiude il film con l'inquadratura nella terrazza dove c'è questo bar. Non a caso il brano è di una struggente malinconia che già nel titolo Stardust ci porta dalle parti appunto di Ziggy Stardust. Qui certo. Nella versione di Artie Shaw con la sua orchestra salutiamo Marcello con l'ascolto appunto di Stardust. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
1: Grazie a te e buon proseguimento Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14.51, Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. Dopo aver ascoltato Stardust nella versione dell'orchestra di Artie Shaw e salutato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ci ha portato dalle parti dell'uomo che cadde sulla terra, protagonista assoluto David Bowie in Grande Spolvero, a proposito di polvere di stelle, siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana del 76, caratterizzata dalla presenza inconfondibile di Adriano Celentano, con un successo clamoroso, uno dei brani che poi insomma è stato più apprezzato nell'ultimo cinquantennio nel repertorio del Molleggiato, Svalutation, che nello stile sempre un po' sornione, un po' anche cerchio bottista e nazional popolare di Adriano Celentano, da una parte coglie lo spirito del momento, si parlava di svalutazione proprio perché c'era una grossa crisi economica in Italia, un po' in generale in Europa, anche successiva alla crisi petrolifera del 73. Da una parte vuol prendere in giro la brutta abitudine di storpiare l'inglese e di usarlo a sproposito, che ancora ci contraddistingue a 50 anni di distanza, con una filosofia sempre così paraecologista, un po' da Bacio Perugina, però insomma con una musica del genere e con una capacità di intrattenitore come quella di Adriano Celentano, se vogliamo gli possiamo perdonare di tutto. Tra l'altro il disco è quasi questo disco, scusate, Svalutation, è sia il titolo del 45 giri che usciva 50 anni fa che anche dell'album dello stesso anno. Il disco è, diciamo, a totale appannaggio per quello che riguarda le musiche del nipote Gino Santercole. Ricordiamo che nonostante avessero solo 3 anni di differenza, in realtà appunto la sorella più grande di Adriano Celentano ebbe un figlio che è appunto questo Gino Santercole, che fece parte del clan, il famoso clan, il gruppo di come dire, amici e musicisti che ruotavano attorno ad Adriano Celentano. Poi nel caso specifico ci sono delle presenze illustri anche a livello di parolieri, perché abbiamo sia Beretta che Pallavicini, insomma sono due, Vito Pallavicini insomma va ricordato, insomma ha scritto anche canzoni per Lucio Dalla, ha scritto Azzurro sempre per Celentano, che poi venne riportata in vita dal suo autore, coautore appunto Paolo Conte, insomma un grande musicista, scusate, un grande paroliere, si diceva così, insomma lo stesso Gino Santercole non smetterà mai di collaborare con lo zio, anche se poi dopo prese tutta una sua strada personale, perché credo che a un certo punto si separarono e lui intraprese addirittura una carriera da ristoratore. Allora, adesso per salutare questo album Svalutation, ascoltiamo il retro del 45 giri. Da un lato c'era Svalutation, dall'altro lato c'era quest'altro brano, La Barca, che ovviamente non ebbe lo stesso successo. Adriano Celentano, La Barca. E con questo brano, visto che già siamo alle 14.55, arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
0: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.06 in diretta come ogni martedì a quest'ora, Radio Città Aperta. La bottega del forno riparte dopo il giro di boa di metà trasmissione e gli spot. Siamo tornati con la musica brasiliana perché il 1976 segna il debutto discografico di Javan, un artista che abbiamo imparato ad apprezzare anche grazie alle riproposizioni di artisti italiani che lo hanno sicuramente saputo valorizzare per il grande pubblico. A Voz o Violao, a musica de Javan, usciva per l'appunto nel 76 ed era, come dire, preceduto e accompagnato dal successo di questo singolo Flor de Lis, che altro non è che il giglio, che appunto fece da traino a tutto il lavoro, insomma, e fece capire anche l'importanza e il potenziale di questo immenso artista. Va detto che per il quindicennale, se non ho fatto male i calcoli, praticamente nel 91 venne pubblicato per la prima volta in CD, venne ripubblicato con proprio il titolo Flor de Lis, perché era appunto un brano che, come dire, contraddistingueva e faceva facilmente riconoscere il suo autore Javan, e questo fu il titolo con il quale venne poi commercializzato fuori dal Brasile, insomma. Poi ce ne fu un'altra ristampa uscita con il titolo originale A Voz o Violao, a musica de Javan, che invece nel 2001 riprese i nastri originali, quindi ci fu una versione rimasterizzata. Stessa cosa poi avvenne 10 anni dopo, nel 2011, quando venne ristampato il vinile, insomma, in maniera, come dire, canonica, i classici vinili pesantucci da 180 grammi, quelli che piacciono tanto ai collezionisti. Un altro brano, tra l'altro suggeritomi dalla mia, come dire, assoluta fonte di ispirazione e di informazione, soprattutto per quanto riguarda l'universo brasiliano, Sara Guabello, che saluto e ringrazio, mi è stata, come dire, raccomandata poi un'altra canzone che appunto rientra negli hit di questo 33 giri. Quindi, come secondo ascolto per salutare Javan, adesso ci ascoltiamo Muito Obrigado. Sono anch'io riconoscente, dico grazie a Sara Guabello per queste belle dritte che mi dà sulla musica brasiliana, della quale, insomma, senza di lei sarei veramente un ignorantone. Quindi a questo muto, è il momento di ascoltare Muito Obrigado.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

È arrivato il momento dei Caravan, che con questo album che usciva il 23 aprile del 1976, Blind Dog at St. Dunstan, cercarono di dare, come dire, una svolta commerciale alla propria carriera, sia a livello di, diciamo, di proposta di, come dire, di composizione, di arrangiamento, e anche come durata dei brani, che hanno, diciamo, si avvicinano molto di più ai 3-4 minuti classici che vengono ogni volta pretesi per un, come dire, per un, uno sviluppo commerciale, una distribuzione più capillare, soprattutto a livello di radio FM. Il brano che abbiamo estratto da questo lavoro come, diciamo, album, come, diciamo, proposta di debutto, è un brano che si intitola Chiefs and Indians. Va detto che però questo loro tentativo di, diciamo, svolta commerciale non fu particolarmente gradito ai fan della prima ora, né tantomeno a posteriori da un portale autorevole come AllMusic, che dice che questo è stato, diciamo, l'inizio della fine per quello che riguarda i Caravan. Tra l'altro la copertina del disco ritrae proprio una scena, è una vignetta in buona sostanza, con delle caricature in cui appunto i musicisti vengono ritratti dalle parti di St. Dunstan's, che è un'abbazia che si trova a Canterbury, dedicata a questo santo, un vecchio come dire, cardinale, che poi divenne nel culto popolare divenne il protettore dei ciechi. Quindi alla fine venne creato un istituto per non vedenti che porta questo nome, e da cui il titolo Blind Dog at St. Dunstan's. Ma io credo che molto più semplicemente, essendo il quartiere St. Dunstan's rinomato per i numerosi pub che sicuramente saranno stati comunque frequentati dai Caravan, il titolo sia anche un omaggio alla loro, al loro, diciamo, comfort zone. In questo disco è andato via David Sinclair alle tastiere, insomma un pochino di cambiamenti ci sono, e anche a livello musicale la cosa si nota abbastanza. Io cerco di parlare il meno possibile, perché alle 15.30 abbiamo un appuntamento importante per parlare dei 50 anni esatti dal terremoto in Friuli. Lo faremo con il nostro amico di vecchia data Sergio Cararo, giornalista, direttore del quotidiano online Contropiano e testimone diretto, perché all'epoca di questo terribile sisma lui si trovava proprio in Friuli, quindi ci faremo raccontare dalla sua viva voce una testimonianza a 50 anni di distanza. Secondo estratto dall'album dei Caravan, Blind Dog at St. Dunstan's, è il brano che porta il titolo di Come On Back, Caravan.

15:28 radiocittaaperta.it, la bottega del forno. Tra poco ci collegheremo telefonicamente con il nostro secondo ospite, il giornalista, amico della radio ovviamente, Sergio Cararo, per parlare del terremoto del Friuli. Ma intanto siamo passati all'ascolto di un brano di Stephen Stills tratto dall'album Illegal Stills, che usciva il 7 maggio del 76, Midnight in Paris. È un bel miscuglio, perché è un brano scritto a quattro mani dal suo fido chitarrista Donny Dacus, che è anche artefice di una parte, diciamo, della strofa cantata. La voce che sentite principalmente è la sua, però poi c'è una parte del resto della canzone che proprio lo stesso Stephen Stills canta in francese per omaggiare la moglie, appunto francese, sposata un paio d'anni prima, se non ricordo male, 73-74, non so essere più preciso,

il miscuglio tra l'esotismo della lingua e anche le sonorità Latin Rock che sempre hanno caratterizzato Stephen Stills ci lascia apprezzare parecchio. E in questo album Stephen Stills non dimentica il suo vecchio amico, compagno di scorribande sin dai tempi dei Buffalo Springfield, Neil Young, e in questo album trova spazio una sua rilettura di un brano che faceva parte del primo album da solista di Neil Young, quindi adesso è il momento di Stephen Stills con The Loner, e poi dopo appunto ci sarà il collegamento con il nostro ospite.

0: No, non mi sono sbagliato, siamo sempre in ambito di 1976, però il motivo per il quale state ascoltando la strafamosa Luce, tramonti a nord-est di Elisa è perché la cantante originaria di Monfalcone, quindi a tutti gli effetti friulana doc, ha prestato questo pezzo, questo celebre brano, l'ha prestato all'autore di un importante film documentario uscito qualche settimana fa che si chiama Orcolat, scritto e diretto da Federico Savoritto, sul terremoto del Friuli del 76. Quindi mi sembrava la colonna sonora adatta per introdurre il nostro ospite di oggi, l'amico fraterno di Radio Città Aperta, nonché appunto giornalista, direttore di Contropiano, Sergio Cararo, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Sergio?
1: Sì, ti sento, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. E Sergio, chiacchierando appunto qui nella redazione della radio, che appunto è, diciamo, confinante con quella di Contropiano, mi raccontava qualche settimana fa, qualche mese fa, di questa sua presenza dalle parti appunto del disastrate del terremoto, proprio in occasione dei soccorsi che da tutta Italia arrivarono e confluirono in quelle zone, e quindi mi sembrava un ottimo pretesto per parlare di qualcosa che avveniva 50 anni fa dalla voce diretta di uno dei testimoni oculari dell'accaduto. Intanto spiegaci come capitò che tu ti trovassi da quelle parti, essendo romano de Roma, insomma.
1: Diciamo che quando c'è stato il terremoto in Friuli ci fu una mobilitazione diciamo a livello nazionale, tutte le strutture che potevano mandarono su sia aiuti sia anche brigate di lavoro per rimettere in piedi le strutture di prima necessità. Io all'epoca ero uno scout e quindi sono andato su con i contingenti dell'associazione degli scout. Ero giovanissimo, avevo 18 anni e praticamente avevamo queste brigate che si alternavano con turni di una settimana nelle zone colpite.
0: Tu esattamente dove venissi dislocato?
1: Nella tendopoli di Perz, Perz 2 addirittura, che era nella zona di Maiano. Maiano era uno dei comuni meno colpiti, diciamo, dal punto di vista dei danni, però divenne famoso perché era il paese in cui crollarono due palazzi paralleli, simili, e si sbriciolarono sotto il terremoto, erano palazzi nuovi, per cui c'era questa storia appunto di Maiano che mi è rimasta impressa. Noi stavamo in una frazione, Perz, che era una frazione di campagna, di montagna, insomma, un po' decentrata, e in quella settimana ci siamo resi utili al massimo delle nostre possibilità. Poi ci stanno anche degli episodi simpatici dentro la drammaticità che, se vuoi, ti posso raccontare. Praticamente costruimmo una mensa per far mangiare la gente,
0: gli sfollati, certo,
1: perché nonostante fosse, quando io sono andato su era giugno, non era proprio a ridosso del sisma, però pioveva spesso, penso, per cui edificammo con il legno, con quello che trovavamo a disposizione, la mensa e un magazzino per mettere all'asciutto ovviamente i materiali, gli aiuti, gli alimenti, che altrimenti stavano in tenda e con la pioggia si rovinavano. Per cui costruimmo questo magazzino e poi questo spazio mensa dove poi si mangiava tutti insieme in una settimana. Penso, come dire, che i nostri ritmi di lavoro erano abbastanza alti, nonostante solamente uno di noi fosse, diciamo, un po'
0: esperto
1: del mestiere. Noi eravamo poco più che manuali, però ci siamo messi lì e abbiamo ricostruito quello di cui c'era bisogno in quel momento, anche con qualche episodio un po' avventuroso, perché praticamente le panche per quelle per il magazzino erano state sufficienti, quelle che c'erano a disposizione per la mensa non erano sufficienti, per cui andammo al deposito centrale a vedere se si rimediavano qualche altra di queste palanche di legno per poter fare, diciamo, i muri in legno, insomma, e non ce n'erano perché ogni tendopoli aveva a disposizione un tot di metri cubi
0: di legname, certo.
1: E allora con la complicità di un capitano dell'esercito, di un tenente dell'esercito, no, era un capitano, andammo in giro lì dove c'erano ovviamente le cose distrutte a recuperare tutta il legname che poteva essere utile alla costruzione della mensa, insomma, un'operazione coperta.
0: Beh, quando si tratta di mangiare penso che si aprono tante porte, no?
1: Sì, questa jeep dell'esercito che ci ha messo a disposizione il capitano, riuscimmo a raggranellare il legname sufficiente per fare la mensa.
0: Una cosa che ti volevo chiedere, siccome questo sisma insomma fu una bella schicchera, nel senso che viene classificato come il quinto peggiore evento sismico della storia del XX secolo in Italia, quindi insomma oltretutto poi in una zona diciamo spesso montagnosa, quindi insomma in cui le costruzioni erano meno che di altre zone dove ovviamente la densità di popolazione poteva arrecare più danni. Però ecco, queste scosse tu le hai avvertite quando stavi su?
1: Un paio di volte sì, mi ricordo una volta che stavamo lavorando sul tetto, adesso non ricordo se del magazzino o della mensa, e sentimmo che la struttura ballava, poi abbiamo alzato gli occhi e c'erano le frane sulle montagne, insomma, franavano.
0: Paura quindi?
1: Sulle montagne. Sì, però francamente la cosa che ci sorprese è che la gente se n'era accorta subito, cioè, quindi ormai erano
0: allenati, purtroppo.
1: Esatto, ipersensibili alle scosse, noi ci siamo accorti un po' in ritardo, ci hanno detto ragazzi scendete perché c'è la scossa, però la cosa che c'era balzata agli occhi erano queste frane sulle montagne che vediamo queste colonne di fumo che scendevano ai fianchi delle montagne, e quelli erano gli effetti
0: più vistosi e visibili, certo.
1: Sì, sì, sì,
0: tu parlavi per l'appunto di queste due piccole torri gemelle che vennero giù dalle parti dove tu ti eri stato allocato, e va detto che praticamente quasi tutti i danni alle abitazioni, comunque agli edifici, fu dovuto al fatto che, siccome si trattava, come dicevamo prima, di paesi alpini, tutti i paesi insomma in cima delle alture, come spesso accade in questi centri, le costruzioni hanno centinaia di anni e quindi ovviamente sono state le prime ad andare giù. Paradossalmente San Daniele del Friuli, siccome era stata semidistrutta dai bombardamenti aerei, che poi adesso a pensarci bene erano tra virgolette solo 30 anni prima, quindi insomma una ricostruzione successiva al bombardamento sicuramente ci metteva di fronte a delle abitazioni relativamente moderne, San Daniele resistette molto di più, mentre invece tu mi parli proprio di costruzioni abbastanza recenti che evidentemente non erano state fatte.
1: Beh, sicuramente ricordo questo caso di Magliano, di questi due palazzi piuttosto alti, insomma, per essere poi comune, insomma, però non una città, che si sbriciolarono, c'è appunto uno scandalo all'epoca perché erano abitazioni nuove, insomma, non erano quelle più
0: centenarie, certo.
1: Mentre invece Persa era appunto una classica frazione di montagna, quindi con case più vecchie, con un livello di devastazione pesantissimo.
0: E con, immagino, le grandi difficoltà, perché essendo a volte isolati proprio di loro i paesi, immagino anche le difficoltà per i soccorsi, no?
1: Io penso nella prima fase sicuramente, ti ripeto, io sono arrivato, penso che fosse o fine maggio o i primi di giugno, quindi è già 20 giorni, 20-25 giorni dopo la fase più emergenziale.
0: Quindi un po' di ruspa, qualcosa aveva fatto.
1: Ovviamente. No, c'era una cosa in particolare che forse è rimasto impresso, penso, per tutta la vita. Non ricordo in quale altro paese o frazione era crollata anche la chiesa, no? e però la parte in fondo della chiesa erano rimasti in piedi, mentre il muro spaccato in due era tenuto in piedi dalle braccia del crocifisso.
0: Ah, perché?
1: Cioè, il crocifisso aveva funzionato da
0: cariatide.
1: Sì, e teneva in piedi queste due pareti e tutto intorno invece la chiesa era crollata. L'immagine che non ho fotografato perché non all'epoca non avevo questa prontezza né questa dimestichezza, però è un'immagine che mi porto dietro,
0: scolpita nella memoria. Una cosa che tu hai giustamente fatto presente è che ci fu questa, come si dice con un po' di retorica, gara di solidarietà, quindi partirono un sacco di ragazzi un po' sulla falsariga e seguendo le orme di quello che era successo 10 anni prima con Firenze, con l'alluvione dell'Arno, insomma lì si parlava ovviamente di angeli del fango, qui la situazione era diversa, però penso che voi quando siete partiti eravate abbastanza consapevoli di questo tra virgolette illustre precedente, che se vogliamo è stato anche un po' l'antesignano di una certa solidarietà giovanile che fu alla base anche della contestazione del 68, no?
1: Ma guarda, se due cose, la prima ovviamente la spinta emotiva era fortissima, per cui quando si è presentata questa occasione non ci abbiamo pensato, calcola, dicevo prima un episodio carino, uno che è partito con noi, un altro scout, non aveva ancora 18 anni, no? E quindi non poteva partire. Allora a quel punto ha presentato il documento di un altro scout che aveva 18 anni ma non poteva partire per altri motivi, e si è presentato con quel nome per poter partire, no? Per cui per tutto il periodo lo abbiamo dovuto chiamare con un altro nome, non come il suo, perché lui stava al nome di quest'altro, però perché voleva assolutamente salire a dare una mano, no? Per dirti.
0: Certo, la spinta e la voglia. Ma e tra l'altro poi questo tuo aspetto del fatto della maggiore età mi fa pensare che, siccome è di poco tempo precedente l'entrata in vigore della maggiore età ai 18 anni invece che ai 21, se vogliamo questa legge fresca di promulgazione fu anche un po' una salvezza, perché altrimenti te come tanti altri non avrebbero...
1: Certo, non sarei potuto partire, certo.
0: Quindi insomma, piccolo particolare per far capire come gli anni 70, gli anni 70, che spesso e volentieri, forse troppo spesso, vengono bollati come anni di piombo, sono stati anni di grandi battaglie civili, di grandi conquiste, a partire dal divorzio, dall'aborto, dalla legge sul diritto di famiglia, dalla legge Basaglia che sarebbe poi stata promulgata di lì a poco, e anche con aspetti come questo di cui stiamo parlando, che è quello della come appunto della possibilità di tanti ragazzi. Io immagino che insomma tu non avessi tantissime esperienze fuori di casa quando sei andato, no?
1: Beh, sai, essendo scout, sapevamo cavarcela, insomma.
0: Era comunque un passo, molto significativo e determinante, no?
1: Insomma, era la prima missione, di soccorso che facevamo in vita nostra, insomma.
0: Ma poi questa esperienza l'hai ripetuta in altre circostanze, perché purtroppo...
1: Nell'80 in Irpinia, sì.
0: E ti è servita, immagino, l'esperienza precedente?
1: Sì, le esperienze servono sempre, perché una volta che l'hai fatta, quindi resta, sai
0: come muoverti.
1: Sì, certo.
0: Ah, però ecco, una grossa differenza, se vogliamo, insomma è un luogo comune abbastanza, più che consolidato, però innegabile, è il fatto che contrariamente a quello che è accaduto in altri eventi analoghi, la ricostruzione in Friuli fu relativamente rapida rispetto ai tempi, noi adesso abbiamo ancora inaugurazioni di palazzi pubblici all'Aquila, di un sisma che ormai ha quasi la maggiore età, se vogliamo, e per non parlare poi di quello del cratere, del centro Italia, tra Accumuli, Amatrice e via discorrendo. e andando ancora più indietro, appunto a quello dell'Irpini a cui ti riferivi tu, è un luogo comune quello che al nord si rimboccano di più le maniche, oppure dove sta l'inghippo secondo te?
1: Allora, anzitutto, per esempio, rispetto all'Irpinia, il Friuli non ha dovuto fare i conti con le mani della Camorra sulla ricostruzione,
0: certo.
1: Non è in dettaglio, insomma, per dirne una. Secondo, col terremoto del Friuli nasce la protezione civile, se non vado errato, cioè si comincia a parlare della protezione civile. Adesso, francamente,
0: certo, no, è giusto.
1: E quindi durante che c'era Zamberletti, mi ricordo il nome Zamberletti,
0: certo,
1: che,
0: certo.
1: E quindi nasce questa idea di una struttura. Secondo, sì, probabilmente c'è anche diciamo una struttura amministrativa e sociale, diciamo così, forse più solida che in altre aree del paese, e anche una predisposizione. I friulani, sono tornato a casa con l'idea che i friulani lavorano come muli, no?
0: Certo.
1: Cioè, nel senso, questo, tant'è vero che questo è uno degli aspetti, no? Anzi, due te ne voglio segnalare. Il primo è che durante la nostra permanenza lì, dentro tutto questo, ci sono state anche le elezioni comunali, per cui in una tenda facemmo il seggio e gli scout erano quelli che assicuravano, come dire,
0: facevate un pochettino la
1: regolarità del voto. Abbiamo fatto anche questa cosa.
0: Insomma,
1: qui
0: è un segno di civiltà che comunque era importante lanciare, certo.
1: Sì, nonostante il terremoto si fecero le elezioni comunali, insomma, in quel caso del piccolo comune di Pers, fu riconfermato il sindaco, c'era, che era un ragazzo abbastanza giovane, Lietto, mi ricordo ancora, si chiamava. E poi il rapporto con noi, tra la gente della Tendopoli, e i friulani hanno un'idea del lavoro totale, no? Per loro il lavoro è il
0: faro della vita, proprio,
1: è il fattore intorno a cui ruota tutto il resto. Per cui all'inizio, no, che veniamo da Roma, eccetera, cioè un po' erano anche un po' diffidenti, no? Perché c'eravamo noi, poi c'era un gruppo di ragazze di Trento che però tenevano i bambini, facevano scuola dopo scuola e attività ricreative con i bambini, e poi c'eravamo noi, questo gruppo scout di Roma, sai, i romani.
0: Vabbè, insomma.
1: Però poi quando ci hanno visto al lavoro, no?
0: E ci sono ricreduti.
1: Sì, è cambiato il rapporto.
0: Beh, bello,
1: è
0: no?
1: Infatti è cambiato completamente.
0: Come dico in questi casi, purtroppo il tempo è tiranno, siamo addirittura d'arrivo. Ti volevo chiedere, sei più ricapitato da quelle parti?
1: No, fino lassù non sono più tornato, no.
0: Non hai la curiosità di fare
1: sì,
0: un...
1: Sì, cioè, però non mi sono mai spinto, sono arrivato fino, diciamo, a ridosso, ma mai... nelle zone in cui sono stato all'epoca del terremoto, forse mi hai dato un'idea, insomma.
0: Dai, mo' arriva l'estate, fatta a fare un po' di passeggiate, no? Poi lì, insomma, tu che sei un amante della bicicletta potresti...
1: No, io sono amante delle escursioni.
0: Va bene, ok, ti volevo provocare. Senti, un'ultima osservazione, cioè se hai, diciamo, una conclusione da fare di questa tua esperienza, insomma, se te la ricordi bene, che cosa ti ritorna in mente, se ci sono stati degli incubi che hai avuto nei giorni successivi, qualche ansia, qualcosa con la quale hai dovuto fare i conti.
1: No, più anzi, piuttosto nostalgia, no? Cioè quando vai via c'è molta commozione, quando te ne vai.
0: Quindi una bellissima esperienza, al di là, diciamo, del dolore di dover affrontare certi drammi.
1: Quei ragazzini da Tendopoli che correvano dietro la jeep che ci riportava, penso, a Cividale.
0: Quei svontolavano i fazzoletti, no?
1: Sì, tutti a piagna, insomma, grandi, piccoli, gente da Tendopoli.
0: Beh, insomma, sono cose importanti. Sono contento di averti costretto a questo ritorno al passato per un episodio così, se vogliamo, significativo anche della tua di vita. Insomma, penso che sia qualcosa che...
1: Certo, non te lo scordi, questo sì.
0: No, insomma, poi avrai maturato rispetto ai tuoi coetanei che erano rimasti a Roma, ci sarà stato sicuramente un salto di qualità, se vogliamo, no? Poi ovvio che torni a Roma si riappattisce tutto per certi versi, però insomma intanto questo l'avevi messo, era fieno che avevi messo in cascina, tanto per rimanere ad una terminologia di quelle parti.
1: Fieno che poi letta, insomma, certo.
0: Allora, io ringrazio per la sua testimonianza Sergio Carraro, che appunto da giovane scout si trovava, cioè è stato mandato proprio in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto di 50 anni fa. E insomma è una bella testimonianza che sono contento di aver portato in questa trasmissione, che si occupa appunto non solo di musica e di produzioni artistiche di 50 anni fa, ma intanto cerca di lanciare anche dei piccoli momenti dedicati ad altro che ci raccontano quegli anni in maniera più completa. Grazie ancora Sergio.
1: Grazie a voi, buon ascolto e buon pomeriggio.
0: Grazie a te carissimo. E noi appunto concludiamo la nostra trasmissione. Intanto vi preannuncio che subito dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday, il programma andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, e subito dopo ci sarà Angelo Pianizzola con Panopticon. Mentre invece per chi ascolterà la replica di lunedì, subito dopo di me troverà Driving Saturday. Scusate, mi sono sbagliato, subito dopo di me troverà Altern Italia con Gianluca Polverari. E per salutarvi, come vi dicevo, c'è questo film documentario uscito nel 2026 che racconta il terremoto del Friuli con importanti testimonianze. Innanzitutto fece in tempo il cineasta a coinvolgere nel progetto una voce friulana, diciamo tra le più importanti, perché la voce narrante è quella di Bruno Pizzul, ma poi ci sono documentazioni anche biografiche, autobiografiche di illustri friulani come Fabio Capello, come Emanuela Di Centa, come Paolo Rumiz, Dino Zoff. Insomma, vi lascio con l'ascolto del trailer di questo film Orcolac, che spero ci sia modo di poter vedere anche nelle sale italiane, visto che ovviamente ha avuto una diffusione particolarmente capillare nelle zone colpite dal sisma. Buon proseguimento con radiocittaperta.it. Fabrizio Forno vi dà appuntamento a giovedì per una nuova puntata di Forno One.
2: Una scossa di terremoto di violenza considerevole ha colpito attorno alle 21.05 l'Italia settentrionale. Le conseguenze più gravi sarebbero nella zona dell'Udinese.
3: È stata una tragedia nazionale.
4: Nella zona della Val Resia si videro veramente ballare le montagne.
5: Ed è salito un silenzio stranissimo.
6: Ogni volta che sento che succede un terremoto nel mondo mi rinviene proprio questo ricordo.
7: Quella volta si è deciso di fare una rete per misurare i terremoti nella nostra regione.
8: A causare il rombo sismico e tutte le sue conseguenze, secondo la mitologia locale, sarebbe stato l'Orcolat.
9: La furia devastatrice dell'Orcolat, ovvero l'orco malefico che le leggende popolari relegano nelle viscere della terra.
8: Il territorio friulano è permeato di tradizioni, di storie, di magie anche.
10: The earthquake was somehow almost a reason to reconstruct a fantastic past.
11: C'è bisogno di trovare delle raffigurazioni che vadano oltre il visibile. L'Orcolat che ha mosso la terra del Monte San Simeone.
12: Ci ha fatto crollare le nostre certezze. Ognuno di noi ha vissuto il terremoto a modo suo.
8: Dall'alto veramente era qualcosa di angosciante che ti prendeva dentro.
13: Abbiamo perso tutto. Nel giro di 30 secondi è crollato tutto.
14: Ma voi altri non capite che cos'è il terremoto se non siete qui sul posto a sentirlo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: E buongiorno a tutti, sabato 2 maggio, torniamo qui dopo due settimane su Drive in Saturday, sì. Radio Città Aperta, Eugenio Stefanizzi, grazie, io sono Alessandro
1: Ciao,
0: Sgritta,
1: Alessandro.
0: È già qui nei nostri studi Alice Caronna, che tra poco metteremo purtroppo solo in voce, ci faremo tante foto però alla fine della puntata, è venuta qui a trovarci per presentare il suo disco 6, che ha presentato con grande successo al Teatro Lo Spazio. Ti facciamo una piccola prova voce, Alice, comunque ci senti?
2: Sì, io vi sento, ciao.
1: Intanto, benvenuta.
0: Passiamo un po' di novità, parliamo un po', poi dopo ti mettiamo fra poco in onda. Bene, grazie Alice. Allora, ieri sì, è stata una giornata complicata, che insomma tra il 1° maggio, io stavo a San Giovanni, tu che hai fatto, Eugenio?
1: Lo sai che non mi ricordo. Mi sono
0: così, un 1° maggio, la festa del lavoro, sei stato in panciolle.
1: Ma sì, sono disoccupato.
0: Ti sei riposato?
1: Sì, sono disoccupato, quindi non ho partecipato alla
0: festa del non lavoro, c'era il Forte Prenestino.
1: Ah sì?
0: Sì, poi chiederemo pure a Alice come ha festeggiato questo 1° maggio. Io stavo in Piazza San Giovanni, devo dire, mi sono piaciuti tanto gli Tfiba, hanno fatto veramente anche Gianluca Polverari
1: sarei dovuto venire a salutare,
0: ha apprezzato la performance. Hanno iniziato con Resta, 17 Re, poi hanno suonato il nuovo singolo, appunto 17 Re, che sarebbe l'inedito riarrangiato, risuonato,
1: che tu hai sentito
0: in anteprima a Milano. Però adesso, notizia di ieri, uscirà anche questa versione del 1° maggio live come B-side della ristampa del vinile, che era già andato esaurito, quindi ci sarà questa doppia versione, diciamo, sia in studio dopo 40 anni che live ieri sera al 1° maggio. E poi hanno chiuso con Tex, insomma, sempre
1: un classico.
0: È un classico di Litfiba, anche se non era in 17 Re, però insomma era in 3, Litfiba 3. Bene, allora, insomma, no, per iniziare, poi abbiamo tanti ospiti, dovremmo chiamare il grandissimo fonico, sound engineer bolognese della Phonoprint,
1: wow.
0: Maurizio Biancani. È un bel colpo strappato a Fabrizio Forno, che rosicava, che ce l'abbiamo da noi.
1: Ma dai.
0: Poi,
1: vabbè, lui ci ha rubato, chi ci ha rubato?
0: Tanti. Ultimamente anche il batterista Lorenzo Tucci.
1: Sì, Lorenzo.
0: Poi avremo i grandi Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, l'ultima parte, che domani sono in concerto al Conservatorio
1: di Santa Cecilia,
0: un progetto su Ornette Coleman, appunto a 10 anni della scomparsa. Poi avremo la cantante e compositrice jazz Valentina Mattarozzi, e infine verrà a trovarci in studio Francis Scream, che è il nome d'arte di Francesco Scrima, un cantatore siciliano, che verrà anche qui, insomma, lui penso con la sua chitarra. Va bene, allora, prima di mettere Alice in voce, io farei ascoltare allora questo 17 Re di Eugenio, così te lo faccio ascoltare anche a te, se non l'hai mai sentito.
1: No, non l'ho mai sentito.
0: Diceva anche buon Andrea Bettinelli che, insomma, secondo lui è meglio live che in studio, comunque è dignitoso. Ovviamente è ovvio che non è il stesso provino demo di 40 anni fa, è un'altra cosa, riarrangiata, ricantata, però insomma hanno cercato in qualche modo di essere all'altezza di quel disco lì, che rimane comunque qualcosa di abbastanza irraggiungibile, ma pure per loro stessi dicevano che comunque il disco è stato un miracolo, non riuscivano neanche a suonarlo live all'epoca. Adesso con queste nuove tecnologie sono un po', hanno più preso più consapevolezza dei loro mezzi, però diceva Pelucche, non era facile neanche all'epoca, non lo suonavano tutto, quindi quest'estate in questo tour lo suoneranno tutto, più questa 17 Re, che comunque rimane molto attuale. Nel frattempo i re sono diventati molti di più, ci sono purtroppo sempre molte guerre in giro per il mondo, quindi insomma lui ci ha aggiunto anche qualcosa nel testo. Ovviamente l'uomo arancione, potete immaginare chi sia. Allora, questa è 17 Re e loro sono i Litfiba. A dopo.

0: Shamat, scacco matto al re, hai 17 re. Come dicevi Eugenio, tu c'è poco di 40 anni fa.
1: Ma io così
0: il sound non è proprio quello dell'86.
1: Ad orecchie chiuse non è una scoperta archeologica.
0: Sì, diciamo. Diciamo che la prima strofa era la stessa, poi ovviamente l'hanno riarrangiato, risuonato, il testo ovviamente cambiato, modificato, però insomma è una cosa dignitosa.
1: Da primo maggio.
0: Sì, giusto per un pretesto per farci il tour sopra, insomma, a parte il primo maggio, dovevano fare un intero tour dedicato a questo disco, quindi non ho bisogno di un inedito da spolverare. Bene, allora io direi che possiamo mettere in onda
1: Valentina
0: Alice.
1: Valentina. No, io con i nomi già ho sbagliato.
0: Sì, io Agnese, intanto la chiamo Agnese, ma perché no. Sempre con la. Ci senti Alice?
2: Sì, mi sento.
0: Okay, Alice, grazie.
2: Valentina volevate dire.
0: No, lui diceva Valentina, non so, no, a me è Alice.
2: Vabbè, se volete per oggi.
0: No, dopo c'è una cantante Valentina, ecco, forse per questo sono confuso.
1: Sì, ho guardato la scaletta.
2: Ma okay. Scherzo.
1: Comunque, allora, se Agnese vuole mettere le cuffie.
0: Agnese? Alice? No, Agnese è l'ufficio stampa, che ringraziamo, non c'è. C'è un'altra amica, ma non è Agnese. Allora, ringraziamo Alice Caronna, che è venuta qui per presentare questo disco 6, che se non sbaglio è il tuo secondo disco, diciamo, lunghezza.
2: Sì, per me è il secondo album, per Spotify è il terzo, non so perché.
0: Perché ho preso Altero allo spazio, siccome era il motorino, non potevo prendere il video, c'era
2: quello era un EP.
0: Alba.
2: Sì, Alba è un EP.
0: Quello ho preso, infatti, però non è quello il vero primo disco.
2: Il vero primo disco si chiama In Piedi,
0: che forse non
2: 2023.
0: C'era lì allo spazio.
2: Non l'ho mai non l'ho mai stampato, non esiste mai in copia fisica.
0: Ecco, quindi è una cosa rarissima.
1: Puoi fare come i Lit Film,
0: fra
2: 40 anni.
0: Speriamo prima, dai.
1: No, prima, ti invitavo prima, dai.
0: Vabbè, che è talmente giovane, insomma, lei c'ha tempo, perché tu comunque sei veramente giovanissima, non ti chiediamo l'età, ma si vede, insomma.
2: Era un concerto
0: pieno di bambini, adolescenti, giovanissimi, tutto il pubblico, ovviamente, poi c'erano anche fotografi illustri
1: come Danilo D'Aria
0: e tanti altri.
1: Ho fatto una foto a Piero Pelù che è stupenda.
0: Sì, è vero, con un dito quasi medio, però
1: no, col dito medio.
0: Proprio, non così cafone e volgare come quello dei Toto, era delicato.
1: Più delicato, però era sempre un dito medio.
0: Sì.
1: Forse indicando all'uomo arancione.
0: Ah, è vero, sì, perché ieri non ero così vicino da vedere il dito medio di Pelù, però non so. Tu che hai fatto?
2: Ero lì, non ho visto il dito medio.
0: Nessuno l'ha visto, vuol dire che non vuole là sotto il palco. Ti è piaciuto nel complesso il concerto?
2: Guarda, sì, col fatto che me lo sono vissuto dietro.
0: Stavi nel backstage, sì. No, non ci siamo incontrati.
2: Ero lì, però me lo sono goduto un po' meno.
0: Sugli schermi, più che altro.
2: Sugli schermi, ogni tanto andavo davanti, però ecco.
0: Certo.
2: Me lo vivo sempre in maniera diversa quando sto davanti.
0: Capisco. Ma tu hai partecipato a qualche contest tipo M-Next, cose del genere?
2: Ti dico la verità, mi sono dimenticata.
0: Ti
1: voglio bene.
2: No, sono veramente un disastro, ecco. Mi sono proprio scordata quest'anno.
0: Ieri ha vinto Bambini.
2: Sì, ha vinto Bambina.
1: Hai tutta la mia simpatia. Credimi, sei un'eroina.
2: Ma insomma, forse non avrei dovuto scordarlo, però dai. Si riproverà l'anno prossimo.
0: Hai tutto il tempo, infatti, di fare qualsiasi cosa.
2: Bonelli, se ci stai ascoltando, ricordati che tra un anno
1: mi
2: iscriverò.
1: Gli mandiamo il podcast.
2: Mandiamoglielo, sì.
0: Allora, Alice Caronna 6. Perché questo titolo? Cominciamo da 6
2: e non da 7. Beh, 6 è un album che si è scritto da solo, perché ho raccolto delle canzoni che avevo scritto negli ultimi 6 anni. Ormai in realtà se ne sono passati 8, però perché il disco è stato chiuso un paio d'anni fa. E ho guardato le tracce di questo disco e ho capito che facevano parte di un album, appunto. Cioè, erano tante canzoni, ne ho selezionate 12 e mi sono resa conto che, insomma, facevano parte dello stesso concetto, è diventato un concept album. Quindi 6 sono sia gli anni che io ho vissuto una relazione molto importante, ma in realtà è anche Voce del Verbo Essere, perché 6 è anche un po' un ricordo, no, di chi siamo e di come dobbiamo e vogliamo vivere le nostre giornate, la nostra vita. Quindi in realtà è un concept album che parla di questo. Va ad utilizzare la relazione come metafora per parlare di qualcosa di più grande, che è in realtà un po' la vita, il fatto che le cose che iniziano devono per forza finire necessariamente, e bisogna conviverci, accettarlo, perché in realtà dopo la fine c'è tanto altro. Quindi in poche parole questo è il riassunto del concetto del disco.
0: Grazie, sbaglio Eugenio, ma anche Chiaresi si chiamava 6,
1: sì.
0: Era un EP in quel caso. Infatti
1: anche
0: lei è uscito sul vinile,
2: sì, casualmente. Anche lei c'è un disco che si chiama 6.
1: Ma sono 6 tracce, nel suo caso
0: sono 6.
1: Sono 6 tracce,
0: invece tu ho 12, leggo proprio.
2: Io 12.
0: È un vero e proprio full length, insomma.
2: Sì.
0: E quindi sì, vedo anche appunto c'è una partecipazione di Mesa Federica, che conosco, una cantautrice romana se non sbaglio, comunque, esatto, attiva già da qualche anno, la conosco di nome, l'ho vista forse anche live, e se non sbaglio è l'unica ospite, diciamo, come featuring
2: a livello di fit, sì, per questo album è l'unica, sì,
0: perché insomma, evidentemente ci tenevi alla sua partecipazione.
2: Beh, lei è una mia amica nonché una collega, diciamo, quindi quando le ho fatto ascoltare questa canzone le ho detto: lo sai che nel ritornello io quando la canto penso a te, mi sembra che l'hai potuta scrivere tu perché ha delle melodie molto tue. Lei lo sente e fa: lo sai che è vero, facciamola insieme. Quindi ha accolto questa mia richiesta e proposta di farla insieme a lei, perché me la ricordava molto, e alla fine l'abbiamo pubblicata insieme, sì.
0: Merito tutto.
2: Sì.
0: Leggo: il rimpianto di aver capito troppo tardi che nel momento della verità della separazione non ci si è detto tutto, diciamo, non ci si è detti tutto.
2: Sì, sì, sì, più o meno parla di questo. In realtà mi sono resa conto poi negli anni che ero solo molto arrabbiata, ecco. Quindi
0: beh, ma magari ascoltiamoci, visto che è stato, vai, uno dei singoli, merito,
2: sì,
0: tutto, no?
2: Sì,
0: uno,
2: sì, l'ultimo, sì. L'ultimo.
0: Ah, proprio l'ultimo, allora, partiamo, perfetto, allora partiamo dall'ultimo e poi magari andiamo a ritroso e, sì, scopriremo altri brani. Questa è Merito Tutto, Alice Caronna e Mesa.

0: Merito tutto, Alice Caron.
1: Bella, bella, bella, bella,
0: è piaciuta, bella, sì.
1: Molto, molto.
2: Grazie.
1: Molto. Ho ballato.
2: È un valzer.
1: Ho ballato da solo.
0: Sì, tum, tum, tum, tre quarti.
2: Sì.
0: L'ultimo singolo di Alice Caron, prima c'era stato, non so se DDL, Due giorni, e L'uomo dai cerchi azzurri.
2: Giusto? Esatto, dagli, in Piazza Navona anche.
0: Anche Piazza Navona, sai che la volevo far ascoltare Piazza
3: Navona. Era quella che volevi sentire.
0: È la mia piazza preferita romana, però non avevo capito, non mi ricordavo che era stato anche un singolo. Anche la tua piazza preferita romana?
2: Beh, io dietro mi porto un po' di ricordi con la mia famiglia, quindi in realtà è un caso se ho scelto quella piazza, però tra tutte le piazze di Roma è quella che su cui ho un po' più di ricordi d'infanzia.
0: Okay, anche tu andavi a prendere
3: la Befana.
2: Sì, sempre.
0: Quando eravamo piccoli pure noi.
2: Cioè, adesso, si è perso anche mio fratello.
0: Si è persa un po' questa lezione negli ultimi anni, si era un po' persa, no? Quando eravamo piccoli.
2: Io l'ho sentita tanto. Con la famiglia, sì.
0: Certo, anche io, infatti, la pensavo fossi talmente piccola che magari quando. Perché sì, negli ultimi anni c'era stato qualche anno in cui non si faceva più questa Befana Piazza Nuova.
2: Ah sì, no, non lo so sì, perché non ci sono, ci sono ritornata quest'anno.
0: Avevano sgombrato anche le bancarelle.
3: C'erano alcuni anni in cui è stata proprio è stata soppressa.
2: Ah, io quest'anno sono andata...
0: Sì, sì, no, quest'anno, gli ultimi anni c'era.
2: Negli ultimi mesi, anche prima della Befana, sono stata lì un po', dopo aver scritto la canzone, a chiacchierare con gli artisti di strada. E mi sono divertita a fare un po' di chiacchiere con chi sta lì tutti i giorni a disegnare, a fare foto, insomma.
0: Vabbè, a questo punto l'abbiamo chiamata, ascoltiamo Piazza Navona,
2: un capolavoro della musica italiana.
0: Io l'avrei voluto ascoltare solo per il titolo, perché mi ha detto la mia pazza.
3: È abbinata ad un video?
0: C'hai qualche video di questo disco?
2: Abbiamo su questo brano ho fatto un video di circa 2 minuti. Non è un videoclip, è un teaser, diciamo.
3: Ok.
0: Lo potete andare a vedere magari su YouTube.
2: Forse su Instagram.
0: Sulla tua pagina Instagram, sì. Alice trattino, se non sbaglio.
2: Alice trattino basso Caronna. Basso, sì. Caronna.
0: Intanto ci ascoltiamo la versione audio, diciamo, da disco, da 6, Piazza Navona, Alice Caronna.

0: Piazza Navona, Alice Caron, risenti Alice?
1: Sì, sì, sì.
0: Bellissima canzone,
1: grazie,
0: veramente.
1: Grazie.
0: Anche questa ci è piaciuta tanto.
2: Ci vedrai un video a Piazza Navona.
0: Eh beh,
2: francamente.
0: Sì, ce l'hanno fatti.
1: Sta, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Mi ricordo Renato Zero, una volta mi sembra, mi pare, iniziava un video, un negozio di giocattoli con tutte le giraffe a grandezza naturale.
1: Lì dentro ho comprato
0: sogni.
1: Il carillon del video. Vedi? Di questa canzone. Si chiama Al Sogno.
0: Al Sogno, infatti mi ricordavo c'era Il Sogno di mezzo, un negozio, cioè un negozio che noi quando eravamo piccoli guardavamo come... Che vorrei avere questo elefante, la tigre nel salotto, ma la mamma non te la comprava.
1: Non te lo comprava, no.
0: Costavano troppo e poi era ingombrante, però veramente questi animali in grandezza naturale, bellissimo. E leggo che il cuore del disco è questo brano Le macchine, il traffico, io.
1: E quella è una skit, una canzone che ho scritto alle 2 di notte registrandola col cellulare piano piano per non
0: infatti,
1: fare
0: skit,
1: rumore.
0: Cioè, skit cosa significa? Skit per noi boomer.
1: È quando tu il pezzo lo registri, non lo produci, non lo registri.
0: Quasi un
1: studio,
0: demo, un provino.
1: Sì, ma ancora meglio di un provino. Proprio ho messo il telefono sopra il piano, la tastiera.
0: Bello,
1: e
0: vedi?
1: L'ho registrato e ho detto pubblico così.
0: L'hai lasciato nel disco, fantastico.
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, perché comunque è una canzone.
0: Buona la prima.
1: Buona la prima, è una canzone comunque scritta, come dicevo, il cuore del disco, perché parla di delle cose appunto che finiscono, del fatto che noi ci facciamo spesso domande sull'esistenza. Io là dentro ci ho messo tutto.
0: E beh, allora dobbiamo farlo ascoltare per forza.
1: Non è un pezzo proprio radiofonico, ma ti direi assolutamente sì.
0: Quando ho letto Il cuore del disco, ho detto come facciamo a non farlo ascoltare?
2: No,
0: Il cuore del disco,
2: no,
0: perché
2: no.
0: 12 brani è difficile.
1: Vai, sentiamocela insieme.
0: Poi magari faccio scegliere a te poi una chiusura di un brano che non possiamo non far ascoltare. Io ho pensato appunto a questo, Le macchine.
1: Va benissimo.
0: Il traffico, però poi tu ne sceglierai un altro.
1: Va bene.
2: Noi siamo una radio aperta alle cose non radiofoniche, quindi
1: ottimo.
2: Penso che
0: sì,
2: se la mandiamo noi non credo che abbiamo rivali. Ecco.
0: No, ma l'unico problema è appunto che abbiamo Maurizio Biancani che ci sta aspettando, che è solo questo, però se no saremo tutta ancora un'ora solo.
1: Ciao Maurizio, arriviamo.
0: Abbi pazienza, so che sei stato il fonico di Dalla, Vasco Rossi, però insomma, abbiamo qua una giovane artista molto brava. Allora, Le macchine, il traffico, io, Alice Caron.

0: io che piango ai semafori.
1: Le macchine, il traffico, io, si sente anche alla fine proprio che... Se,
2: che spengo il cellulare.
1: Fantastico, no? Apprezzo molto questa tua...
3: Invece è bello.
1: Appunto, molti hanno, sono perfezionisti, no? Gli artisti spesso magari ci mettono 6 mesi per chiudere la traccia, perché sì, cioè, sentiva un attimo uno che passava da 2 chilometri.
3: Invece è verità.
1: Invece questa... vedi, sei molto...
2: No, a me piace a volte lasciare delle cose.
1: Esatto, no, apprezzo anche io molto questa
3: anch'io.
1: Cosa.
3: No, no, bello, bello, bello.
2: È la vita, cioè ci sono dei pezzi dove ho lasciato dei cori fatti da amici che passavano, che veramente stavano lì in studio a caso, mm-hmm, e poi quando siamo andati a fare le voci vere ho trascinato quei cori vecchi, comunque...
1: E penso che succedeva anche ai tempi dei Beatles, che non c'erano tutte queste macchine, esatto, oggi per pulire, quindi...
2: Cioè comunque sono ricordi poi, no?
1: Certo,
2: che comunque alla fine, anche se non dovessi arrivare chissà dove, io da sola so queste cose e me le conserverò per sempre, quindi... Sì.
1: Bravissima, mi sì, piace molto questa filosofia.
3: Condividiamo
1: dischi verità che rispecchiano la vita vera. E dopo la data al Teatro dello Spazio, che appunto con, in full band, non so se sono gli stessi che hanno suonato il disco.
2: La maggior parte sì.
1: Eugenio conosce anche il chitarrista.
3: Ah, sì, Alessandro Di Sciullo.
2: Alessandro sì, è stato, ha prodotto 3 pezzi del mio disco e li ha anche suonati. Sì.
3: Un grandissimo.
1: L'album è prodotto da Edoardo Bruni, appunto Alessandro Di Sciullo, Filippo Passamonti.
2: E Sara.
1: Sara Magna, e tu, e te, e te.
2: Diciamo Sara e Filippo hanno fatto una traccia a testa, Alessandro ne ha fatte 3 e Edoardo ne ha fatte 6. Mm-hmm. Quindi sono un po' di produttori. Questo pezzo invece l'ho registrato col telefono. Quindi.
1: E tu hai scritto tutti i testi e musica, sono una cantautrice proprio pura.
2: Sì.
1: E, poi appunto dopo la data al Teatro dello Spazio, che appunto mi ha stupito per la partecipazione veramente calorosa, non so se avrai altre date in quest'estate già in programma.
2: Allora, il 16 maggio sicuramente a Spazio Rossellini.
1: Bene,
2: sì, è un evento organizzato da Regione Lazio. Mm-hmm. E
1: che
2: suonerò,
1: ci andiamo
2: sempre
1: spesso, l'ultima volta a vedere gli Area Open Project, l'ultima volta che abbiamo visto un concerto lì, se non sbaglio.
2: Sì, e allora
1: vi Tizio Fariselli.
3: Sì, ma io sono andato a Spazio Rossellini.
1: Spazio Rossellini,
3: sì,
1: è quello, sì, che c'è,
2: sì, via della Vasca Navale,
1: sì,
2: dove
1: sì,
2: sta,
1: sì,
2: Roma,
1: sì,
2: 3.
1: Sì, dentro, sì,
2: dentro il liceo, no? C'è un liceo lì, se non sbaglio. Il Rossellini
1: è la scuola,
2: però,
1: proprio,
2: no?
1: L'istituto di cinema, cinematografia, musica.
2: Esatto, sì, c'è anche un istituto.
1: Poi c'è il cinodromo
2: a fianco, esatto, lì su quella via.
1: Bene,
2: il
1: sì,
2: 16
1: sì,
2: maggio stiamo,
1: perfetto,
2: lì.
1: Ce lo segniamo.
2: Invece il 5 giugno all'Aniene Festival.
1: Come no?
3: Ah, che bello!
1: Quello sulla Nomentana, al Parco,
2: sì,
1: Aniene.
3: Anche molto bello lì.
1: Sì, sì, anche lì ci ho visto diverse cantautrici.
3: Sì,
1: anche
3: sì,
1: abbiamo visto.
2: Sì, c'è, cioè, proprio il festival del Femal Cut. Sono tutte.
1: Giuliana Nia, spesso ci ho visto, sì, la mia, sì, amica, cara amica. Bene, mi fa piacere, allora ci rivedremo magari lì o allo Spazio Rossellini. E prima di salutarti, vabbè, a parte ti volevo fare scegliere un altro brano, almeno del, cioè, del disco che pensi sia significativo.
2: Ma possiamo anche per ritirarci un po' su quello che abbiamo appena sentito, magari
1: sì,
2: possiamo sentire DDL.
1: DDL, che è Decreto Legge, ho visto c'era un video.
2: Decreto di Legge, sì, sì,
1: c'era un...
3: L'hai scritto durante il Covid?
2: No, l'ho scritto 2 anni dopo, in realtà. Durante il Covid ho scritto Ricordati di te, che fa sempre parte.
1: Non era quella dei Venditti, di te,
2: guardati,
1: non di me.
2: Quella di
1: te,
2: me. Esatto.
1: Quella di me.
2: Di te.
1: Vabbè. È vero, sì, comunque ricorda di te. Sì,
3: quindi
1: sì,
3: non è una canzone dedicata a Conte.
2: Non è dedicata a Conte.
1: Il DDL in questione...
2: Beh, qui perché nella canzone io dico Dai Dai Lady, quindi ho preso le prime,
1: sì,
2: lettere di DDL e poi dico disegniamo una rivoluzione, non esiste legge per l'amore, quindi
1: sì,
2: diciamo,
1: l'avevo
2: gira
1: capito
2: un po'
1: più o meno che
2: intorno.
1: Era tipo, siamo diritti civili.
2: Sì, assolutamente. Cioè, a modo mio ho provato a parlare di questo tema dicendo appunto che non dovrebbe esistere nessun tipo di legge sull'amore, perché
3: bravissimo,
2: dovrebbe essere scontato tutto quanto.
3: Che bello.
1: L'amore non deve conoscere barriere né confini.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
1: Siamo molto d'accordo anche noi, ti appoggiamo in pieno. Alice, scusaci per il ritardo.
2: Ma che scherzate.
1: Cioè, ci ascoltiamo volentieri di DDL, poi la prossima volta tornerai, non dico in full band, ma magari con qualche strumentino.
2: Certo,
1: ci fare qualcosa
2: anche
1: live.
2: Voce e chitarra. Sì,
1: sì, sì, perché oggi è stata una puntata.
3: Sì,
1: un
3: mi farebbe
1: po'...
3: piacere vedere Alessandro, non lo vedo da tanto tempo.
2: Ma lui vive a Milano.
3: Ah, si è trasferito, vedi?
2: Sì.
3: Non
2: sì,
3: ero,
2: sì.
3: Non
1: però
3: ero
1: c'hai dei musicisti anche qui, so che sei molto amica di Lorenzo Lepore,
2: sì,
1: c'hai degli amici cantautori.
2: No,
1: che
2: ma ho la mia band, Alessandro non è il mio chitarrista.
1: Ah, okay. Hai ragione.
2: Lui ha fatto solo il disco e ha registrato alcune chitarre del disco.
3: Ok,
1: perfetto.
2: Però no, vive a Milano, ma anche da tanti anni.
3: Okay.
2: Un produttore,
3: certo,
2: sta facendo tante cose su a Milano. Prodotto Georgines, Giulia May, un pezzo di Anna Castiglia.
1: Ah, Giulia May l'ho vista recentemente
3: alla
1: rassegna di Andrea Satta, lo Spazio Inversi, è stata molto brava.
2: Sì,
1: pianoforte,
2: sì,
1: e voce pazzesca.
3: Anna Castiglia ho visto l'intervista.
1: Anna Castiglia tu l'hai vista all'Officina Pasolini?
3: Sì, intervista.
1: Sì, anche lei ha vinto, sembra comunque che ha vinto qualcosa, pure tu hai vinto il Marte Live, ho letto
2: nel 2022, sì, sì, sì.
1: Poi tante altre cose, menzione pure Kleptenko.
2: Sì, la menzione Kleptenko durante un concorso che si chiama Music for Change, un concorso calabrese. Di
1: adesso certo questo 6 non può più concorrere come opera prima perché è già la seconda.
2: È già la seconda, se non terza, se vuoi.
1: Ti scontri con i dischi assoluti, quindi quei mostri,
2: esatto,
1: mostri sacri.
2: Esattamente.
1: Non sarà facile.
2: Ormai Sanremo big.
1: Alice Caronna, ormai se la gioca con questi qui, tipo Capossela.
2: Hai capito, sì.
1: Non so se ha fatto un disco, no, forse no, quest'anno. Però insomma, te la giochi.
2: Non so in realtà se ne ha fatto uno recentemente.
1: Forse no, quest'anno non c'è Capossela, mi pare, nei dischi. Però insomma, ci sono questi big così, ecco. Va bene, allora, cara Alice.
2: DDL.
1: Cara Alice DDL, ci salutiamo con DDL, appuntamento allo Spazio Rossellini
2: 16 maggio
3: e il 5 giugno invece a Miene Festival.
2: Avete studiato.
1: Bene, allora non te ne andare e poi facciamo un po' di foto, visto che oggi non c'è il video. Ricordiamo appunto gli amici che ci seguono su Twitch che oggi la radio non può.
3: Purtroppo non ci potete vedere. Posso mettermi le dita nel naso.
2: Io l'ho già fatto.
1: Agnese ha un cappellino Los Angeles verde.
2: Alice. Oggi bello, però. Scusa. Ma che bello, no, ho tre nomi oggi.
1: Ti ho chiamato Agnese.
2: È un bellissimo nome, posso dire.
1: Cosa, Alice o Agnese?
2: Agnese,
1: ma tutti quelli con la alla fine, Alessandro.
2: Pure Valentina era un bel nome.
3: Anita.
1: DDL Alice Caronna. Ciao, a presto.
2: Ciao.
3: A presto, grazie.

0: E lei era Alice Caronna, che salutiamo con DDL. Ora stiamo per chiamare Maurizio Biancani, celebre fonico, la Fonoprint, insomma, c'ha da raccontare 40 anni di storia, insomma, ha prodotto, ha registrato dischi da Vasco Rossi a Lucio Dalla, Zucchero, Luca Carboni, insomma, tutta la scena emiliana e non solo. E allora io inizierei con questo Tango di Lucio Dalla, che dici?
1: Assolutamente condivisibile.
0: Tango di Lucio Dalla, per parlare con Maurizio Biancani, che presenterà la sua autobiografia. A dopo.

0: Tango, Lucio Dalla, dovremmo avere al telefono Maurizio Biancani. Senti Maurizio, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Scusa, eccomi. Ancora in ritardo. Abbiamo aperto con Lucio Dalla perché insomma anche il tuo libro, L'alchimista del suono, praticamente che racconta L'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, per la Fernandel Editore, se non sbaglio, è uscito.
1: Esatto, proprio per Fernandel, sì.
0: Si apre poi con questo ricordo bellissimo, commovente, di un sogno, se non sbaglio, che tu fai, tu eri veramente a Montreux, l'ultimo concerto di Lucio Dalla.
1: Sì, purtroppo, sì.
0: Perché lo seguivi anche live, cioè non solo registravi appunto.
1: No, io lo seguivo anche in tutti i suoi concerti, esatto. Live, in tutte le convention, qualsiasi cosa. Sì, lavoravo sia in studio con lui che come live engineer.
0: Sì, certo, infatti forse questo episodio appunto, non, io personalmente appunto non lo conoscevo, che tu eri proprio lì a Montreux, e quindi, poi al ricordo di che lui dovevate andare a Basilea, se non sbaglio, il giorno dopo, sempre in Svizzera.
1: Sì, perché avevamo un day off e il giorno dopo li volevamo festeggiare il compleanno, perché era il 4 marzo.
0: Incredibile, sì, infatti lui praticamente se n'è andato il 1 marzo, se non sbaglio, alla fine.
1: Sì, esattamente.
0: Quindi eri proprio lì presente, posso immaginare, guarda, non voglio, cioè veramente se non sbaglio anche nel libro scrivi proprio che questa cosa ha cambiato proprio anche la città di Bologna.
1: Ha cambiato la mia vita, sì, perché io da quell'episodio lì non ho più avuto la possibilità, cioè la voglia e neanche il coraggio di fare il mestiere di fonico dal vivo, e perché trovarmi sul palco un'altra persona che non fosse, certo, più Lucio, per me sarebbe stata difficilissimo, sì.
0: Mamma posso mia. Immaginare cosa
2: ha significato. Possiamo lontanamente immaginare.
0: Sì, infatti la bellezza di essere stato il suo fonico per tanti anni e poi appunto anche il dolore immenso di non poterlo più vedere live.
1: Sì, perché con Lucio, come scrivo nel libro, eravamo diventati proprio amici anche, cioè al di fuori del rapporto tra artista e tecnico,
0: certo,
1: del suono.
0: Certo.
1: Ci frequentavamo anche a livello di famiglie, cioè mio figlio e la mia compagna di allora lo conoscevano, andavamo in vacanza assieme, lui ci invitava alle Tremiti, che era il suo regno praticamente.
0: Certo.
1: E quindi per noi si è ristaurato un rapporto molto bello, diciamo, che per me improvvisamente finirlo in una maniera così tragica è stata
2: traumatico.
1: Un colpo al cuore proprio.
2: Traumatico.
0: Sì, infatti, guarda, appunto ho voluto aprire così perché, cioè, mi ha colpito molto questo inizio di un sogno, che ti risvegli bruscamente e immagini il volto di Lucio che un po' si intristisce al pensiero di Basilea.
1: Esatto, guarda, quel sogno lì non è un'invenzione che mi sono fatto per il libro, l'ho fatto diverse volte, è un incubo delle volte, cioè, adesso sono passati tanti anni e naturalmente non avviene, certo, più, ma agli inizi era veramente traumatico.
0: Ma lui, secondo te, adesso appunto non voglio intristirti ulteriormente, ma aveva qualche presentimento veramente, oppure è stata una cosa improvvisa anche per lui? Perché questa cosa me la
1: no, è stata una cosa improvvisa anche per lui, perché Lucio era uno che si teneva molto controllato anche, cioè aveva un medico personale, faceva tutti gli esami, stava benissimo. La sera del concerto di Montreux è stato un concerto bellissimo, lui ha fatto un solo di clarinetto che me lo ricordo ancora, era fantastico, ci teneva tanto a quel concerto perché era naturalmente il teatro del jazz per antonomasia.
0: Infatti mi vengono in mente dei live pazzeschi, Miles Davis a Montreux. Infatti, scusa, ti faccio questa domanda che faccio al fonico, ma sarebbe la possibilità di avere Lucio Dalla live in Montreux, di sentire?
1: Abbiamo registrato solo qualche brano perché non era previsto, hai capito? Non è che noi registrassimo tutte le serate. Era appena partito il tour stavamo facendo questo giro bellissimo che doveva finire all'Olimpiadi di Parigi, pensa.
0: Pazzesco. No, infatti, scusa, ti ho fatto questa domanda che mi è venuto spontaneo.
1: No, ma giustamente, sì.
0: E quindi insomma tu ovviamente in tantissimi anni hai incontrato veramente tantissimi artisti, però forse Lucio Dalla è il primo della lista che metterei, insomma, perché
1: l'altro col quale io ho diviso tutta la mia vita e ancora collaboro e siamo proprio amici anche con lui è Vasco,
0: che ti ha
1: bussato. L'altro personaggio col quale abbiamo cominciato la carriera praticamente assieme, proprio.
0: So che ti ha bussato ovviamente cercando uno studio di registrazione, sì. Cioè, scusi, è qua che si fanno i dischi, quando era un completo sconosciuto.
1: È successo proprio così, lui lo racconta anche nel Supervissuto, la trasmissione che ha fatto,
0: certo,
1: poi il serial che ha fatto per Netflix, e quando ci vediamo ogni tanto ripercorriamo quel momento lì, che è stato quasi, non lo so, una cosa stranissima, perché come dico nel libro, se lui non avesse bussato lì o non l'avessi conosciuto, probabilmente le nostre due carriere sarebbero state tutte diverse.
0: Magari era ancora, appunto, era ancora appunto radio, insomma, comunque sarebbe stato ancora
1: lui faceva il DJ,
0: no?
1: Il DJ per Punto Radio e il DJ allo Snoopy a Modena, che era una sala da ballo. Mm-hmm. Allora io lo andavo a trovare lì alla sera, ma sì, non pensavo che lui volesse diventare un cantautore. Invece già scriveva brani, suonava la chitarra acustica e aveva questo carisma incredibile che già riusciva a far fermare la gente in discoteca. Quando prendeva la chitarra si sedeva davanti ai gradini della sua postazione, tutti si sedevano, incredibile, cioè in una sala da ballo dove la gente andava per ballare e ascoltavano i suoi pezzi. Lui è sempre stato così, ha calamitato sempre l'attenzione del pubblico.
0: Io ho avuto la fortuna di vederlo, diciamo, unplugged solo all'estero, perché andai a Bruxelles quando fece il tour europeo, che c'aveva mia sorella a Bruxelles, e lì faceva mezz'ora. C'eri anche tu lì a Bruxelles?
1: Sì, ho fatto tutto.
0: Fantastico.
1: Io il tour europeo lì.
0: E c'era fatto questa mezz'ora acustica che non ci sembrava vero, che in Italia fa gli stadi, questa cosa, cioè magari la fa anche in Italia, però molto più.
1: Ma Lucio è bravissimo, cioè Vasco è bravissimo a fare anche quelle cose lì proprio.
0: Sì, infatti rimasi stupito.
1: Cattura nella stessa identica maniera.
0: Era tipo il 2009-2010.
1: Sì, esatto.
0: E rimasi stupito appunto di vedere Vasco come se fosse piccolo locale.
2: Hai avuto questa fortuna.
1: Sì, perché all'estero noi con Vasco in quel tour lì abbiamo fatto tutti più o meno rock club o sale, cioè non, lui non era conosciuto
0: fare
1: grandi cose in quel periodo, quindi chiaramente lo poteva fare in Italia ma non all'estero, quindi all'estero impostammo questo tour più per divertirci, lui lo voleva fare e facemmo un sacco di capitali europee.
0: Sì, certo, era la Forest National, dove ho visto recentemente anche David Byrne, non era la Piola Libri, no? Infatti faceva ridere che io ero partito con Piggy, un mio amico cantautore, che faceva un concerto alla Piola Libri, e lui mi ha chiesto, ma anche Vasco è qua alla Piola? Dice, beh, siamo sempre a Bruxelles, comunque, è sempre Vasco Rossi, vabbè che non siamo in Italia, però. E quindi vedevo Piggy alla Piola Libri e Vasco Rossi alla Forest National, che comunque è un palazzetto piccolo, una sala
1: ma molto divertente, molto, perché abbiamo fatto delle cose in quel tour lì che ci siamo divertiti come dei ragazzini.
0: Bellissimo.
1: Poi giravamo pensa con lo sleeping bus, cioè con questi pullman adibiti a con le cuccette, con dentro anche il piccolo salottino, il gabinetto e tutto quanto, e noi giravamo così con lui, e lui abbiamo vissuto assieme tutto quel tour lì come se fossimo ancora dei dilettanti che facevano quelle cose all'estero, hai capito, che si ancora fanno i rock club,
2: diciamo,
1: ed è stato troppo bello, perché ci siamo ritrovati come nel 76.
2: Questo volevo dire
0: proprio tornando al primo Vasco, mi è venuta voglia di ascoltare Per quello che ho da fare faccio il militare.
1: Bellissimo. Quello fa parte di Non siamo mica gli americani.
2: Esatto. Siamo mica gli americani,
0: no, visto che è sempre rimasta molto attuale come canzone, visti i tempi. Mi pare perfetta.
2: Tranne il fatto che la leva non è obbligatoria.
0: Per fortuna.
2: Lì invece ancora era la leva obbligatoria che molti di noi
0: io
2: hanno.
0: Siccome sono obiettore, ai tempi era una delle mie canzone, diciamo, che mi hanno convinto a non fare il militare. Ecco, non so.
1: Esatto.
0: Insieme a Sergente No di Renato Zero e tante altre. Allora, per quello che ho da fare faccio il militare, Vasco Rossi, ci risentiamo dopo con Maurizio Biancani. Grazie.
1: Ok.
2: A tra poco.

0: tanto è uguale.
1: Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccio un po'.

0: non ci si può rilassare. I russi possono arrivare. Ognora! Ognora! E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: Per quello che ho da fare faccio il militare. Vasco Rossi, ci senti Maurizio?
1: Sì, sì, benissimo.
0: Ho tagliato la...
1: quanto è attuale sto
0: mamma mia,
1: questo qua.
0: Pazzesca.
1: No, ma cioè, infatti, sembra una premonizione, ci sono i russi, ci sono gli americani che possono sparare a tutti quelli che vogliono, cioè così.
0: Meravigliosa, no, ma infatti l'avevo messa anche nella scaletta della puntata.
1: L'hai preso in pieno proprio.
0: Perché appunto era proprio uno dei miei brani già all'epoca preferita, no, ovviamente non negli anni 70, era troppo piccolo, però appunto negli anni 90, quando fine anni 90, quando ho fatto L'obiettivo di coscienza, era una delle colonne sonore, insomma, della scelta da obiettore, quindi insomma l'ho risentita, sì, molto, sì, molto volentieri. Cioè, aveva anche una piccola coda di una seconda parte, e ti volevo chiedere se per caso, ovviamente, so che adesso lui sta per festeggiare i 50 anni, se non sbaglio, di carriera.
1: Sì, lavoro, esatto.
0: Vuole fare un concerto per 500.000 di persone. Cioè,
1: ce la farà senz'altro, perché
0: tu hai fatto Modena Park.
1: Pazzesco,
0: Tu hai fatto Modena Park, se non sbaglio.
1: Io non l'ho fatto io personalmente, però l'abbiamo registrato.
0: Ah,
1: e
0: ecco,
1: abbiamo fatto
0: disco.
1: Poi tutta la parte, diciamo, del DVD video e tutto, okay, quello che è la testimonianza. Esatto. Io non facevo i fonico live.
0: No, certo. Hai smesso con
1: lui, perché l'ho fatto fino al 95, poi dopo c'è stato un avvicendamento, poi sono passato a fare il fonico con Dalla,
0: certo.
1: Fino poi al 2000, certo. Fino al 2000.
0: Eh sì, l'hai detto che dopo Lucio poi non hai fatto più fonico live.
1: No,
0: quindi
1: non ho più fatto niente,
2: certo.
1: Perché non ci sarei riuscito. Mi è dispiaciuto molto, perché pensa che io fare fonico live mi è sempre piaciuto più che fare fonico in studio.
0: Posso immaginare.
1: Anche perché sono nato come fonico live. Io all'inizio della mia carriera facevo dei live, cioè facevo il live engineer per le orchestre qui di Bologna, diciamo, dell'Emilia Romagna.
0: Sì, guarda, cioè io ti ho seguito, nel senso che tu, vabbè, ovviamente molto modestamente dici non ho più fatto niente, in realtà hai fatto tantissime altre cose, perché io ti ho seguito nella trasmissione 33 giri live.
1: Ah sì, quella è stato
0: bellissimo.
1: Guarda, quella è una delle cose più belle che ho fatto negli ultimi anni. Mi hanno contattato, è nata quasi per caso, perché dovevo fare la prima e anche la seconda trasmissione, perché c'era Dalla e poi Guccini, e poi a Sky Arte,
0: esatto,
1: alla produzione di Sky Arte sono piaciuto, e ci siamo messi d'accordo per fare tutte le stagioni. Abbiamo fatto 6 stagioni intere, e io mi sono scoperto un animale della televisione che non avrei mai pensato.
0: Sì, infatti, per me sei un volto noto, anche se non ci conosciamo di persona, perché ti vedo spesso. Poi spesso danno anche le repliche, per fortuna, di queste.
1: Sì, perché l'hanno messo on demand e quindi ci sono ancora tutte.
0: Ed è una cosa, veramente, per chi è appassionato di dischi, o poi tu fai sentire le tracce separate, qua la voce, qua entra il basso, qua entra la chitarra. È una goduria infinita questa trasmissione. Lo dico.
1: Ma io mi sono divertito come un matto, Alessandro, perché oltretutto, non avendo utilizzato solo i nastri, diciamo, che avevo registrato io, ma di tanti altri artisti con i quali chiaramente non ho lavorato, come per esempio Gaber, Battisti, Mina, e invece scoprire come erano state registrate queste cose
2: da colleghi,
1: dei piccoli segreti, come altre voci, altri strumenti, eccetera, per me è stato proprio un divertimento, cioè, se non anche un insegnamento per capire come erano stati fatti certi dischi iconici e prendere giù delle piccole particolarità, hai capito? Molto bello, è stata una mia esperienza, guarda, che ripeterei.
0: Guarda, infatti vorrei tutto. Che andassero avanti all'infinito queste stagioni, insomma è un peccato che siano finite. Io, se posso firmare da qualche parte, sono per
1: bisognerebbe fare un referendum,
2: una petizione.
0: No, perché mi piacerebbe vedere tutti i dischi, magari ovviamente italiani, ma se possibile magari anche, non so se hai collaborato anche con artisti stranieri.
1: Sì, ho collaborato con degli spagnoli prevalentemente, perché ho anche vinto 2 Grammy.
2: Sì,
1: due Latin Grammy con un artista spagnolo che qui in Italia non è conosciuto, ma all'estero è un grandissimo, tipo Vasco, che si chiama Alejandro Sanz.
0: Ah, l'ho sentito di nome, sì.
1: Sì, è uno che fino a qualche anno fa vendeva 10 milioni di copie,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: era
0: sì,
1: veramente un artista internazionale in tutto il panorama latino. E con lui abbiamo fatto un disco a Miami, nel 2000 e nel 2001 sono riuscito a vincere questi due Latin Grammy, che sono i due premi più importanti che ho mai avuto nella mia vita, naturalmente.
2: Complimenti.
0: Sì, no, perché leggo appunto dal 2018 al 2023 queste sei stagioni, quindi insomma, se ci fosse la possibilità di andare avanti saremmo...
1: ma lì è stato proprio un cambiamento di indirizzo dal punto di vista peccato. Delle produzioni di Sky Art, che insomma ha virato sopra altre cose, anche se rimane una delle trasmissioni più seguite anche on demand.
0: Sì, perché non invecchiano mai, sono dischi eterni,
1: no,
0: che appunto possono essere visti anche fra 20 anni, 30 anni, sono belli lo stesso. Esatto. E quindi vabbè, peccato. Ricordiamo solo così velocemente che tu hai collaborato anche con Ivano Fossati, Luciano Ligabue, Angelo Branduardi, Zucchero, Luca Carboni, Gianmaria Testa, anche Paolo Conte, ma anche Battiato, per caso, no? Mi pare di aver visto
1: Battiato ha fatto un disco bellissimo.
0: Ah, ecco, perché ho visto Sky Art una trasmissione su Battiato.
1: Con Franco siamo rimasti proprio anche in amicizia,
0: ecco,
1: perché con lui ho fatto il suo primo disco live, che si chiama Giubbe Rosse.
0: Ah, come no? Sì, ce l'ho su vinile.
1: Francia e Italia, esatto, quello che ho fatto io.
0: Che c'era scritto la Emi abbastanza lieta di presentare.
1: Sì, sì, perché lui all'inizio non lo voleva fare. Poi dopo si sono messi d'accordo e ci siamo ritrovati a farlo insieme. Proprio insieme, cioè lui partecipava, cioè voleva capire come io facevo le registrazioni, poi è venuto a missarlo in Fonoprint nel mio studio, l'abbiamo missato a quattro mani, perché comunque era uno che veramente con una musicalità pazzesca, Franco, e ti racconto un episodio che poi ho raccontato anche nel libro. Quando avevamo finito il disco, che sembrava tutto perfetto, lo riascoltiamo e lui mi dice: Maurizio, mettimi un microfono in sala, per favore. Io dico: devi fare un coro, devi aggiungere una voce. Mi fa: no, ricanto tutti i pezzi. io rimango basito, perché l'avevamo finito di missare. Gli dico: scusa, ma Franco, ma perché? Perché non mi piace come li ho cantati, perché ero troppo influenzato dal pubblico che mi guardava. Io li voglio cantare in una maniera mia, personale, più intima. E poi mi fa: quanto dura l'album? Ho detto un'ora e venti. Mi fa: allora prenoti il ristorante fra un'ora e mezza, perché là poi andiamo a tavola a quell'ora lì. Cioè, è andato di là, ha cantato tutti i pezzi come se fosse live, uno dopo l'altro, senza mai sbagliare niente.
0: Pazzesco.
1: E abbiamo finito l'album in un'ora e venti, li ha ricantati tutti, ha cancellato tutto quello che c'era prima, e poi io li ho rimissati con le voci nuove, naturalmente. All'1:30 eravamo a tavola.
0: No. Fantastico. Hai un pezzo preferito di quel disco che vuoi riascoltare?
1: Sì, Centro di Gravità Permanente.
0: Vabbè, quella più famosa, proprio. Hai scelto la meglio.
1: Sì, però lui la faceva dal vivo in una maniera veramente travolgente. Cioè, il pubblico andava nei matti quando la facevamo. Ballavano, hai capito? Cioè, erano troppo forti.
0: Ascoltiamoci Centro di Gravità Permanente live 1988, nella versione rimasterizzata del 2020, che avete fatto poi, l'avete rimasterizzata.
1: Sì, ci sono tornato sopra un sacco di volte quell'album, fatto anche il vinile poi.
0: Uh-huh. Sì, io c'avevo il vinile quando uscì la prima edizione. Allora, grazie Maurizio, poi dopo magari chiudiamo con un altro brano, una chicca demo che ho trovato. Centro di Gravità Permanente, Battiato.

0: Centro di gravità permanente, Franco Battiato. Pronto Maurizio, risenti?
1: Sono qua, sono
0: grandissimo,
1: qua.
0: Grandissimo live, veramente.
1: Mi ha fatto piacere anche riascoltarlo perché era parecchio veramente che non lo risentivo.
0: Ha fatto piacere anche a noi, sicuramente. Noi vorremmo sapere tantissime cose da Maurizio Biancani perché
2: sarebbe
0: veramente la storia.
2: Quattro
0: ore non basterebbe.
2: Puntata monografica.
0: Infatti se per caso venissi a fare una presentazione a Roma, faccelo sapere, non so, magari ci conosciamo.
1: Guarda, Roma è nelle mie previsioni, ormai sto girando tutta l'Italia perché sto facendo un vero e proprio tour. Però non ho ancora trovato un locale, diciamo, o una cosa che sia giusta per riuscire a fare questa cosa.
0: Music Day, Eugenio, come lo vedi?
2: Allora stai parlando con la persona. Stai
0: parlando con la persona del giusta. Music Day.
2: No, le cose non capitano per caso, Maurizio, ti farò sapere.
0: Le faremo sapere.
1: Dimmi perché ormai l'ho fatto in tutta Italia, vado anche a Taranto, andrò a Bari.
2: Perfetto.
1: C'ho Firenze fissato, però mi manca proprio, vado a Trento, ma mi manca proprio Roma, che è importantissimo.
2: Ti faccio sapere in questi giorni, proprio a brevissimo.
1: Fantastico, guarda, ci tengo.
2: Ti faccio sapere perché abbiamo ospitato già al Music Day Fiera del Disco di Roma, abbiamo già ospitato Fofo Bianchi e Fabrizio Simoncioni.
1: Anche lui ha presentato un bellissimo libro. Parlando,
0: quello con Duccio Pasqua, vero?
2: Fatto da Duccio Pasqua. Poi abbiamo presentato anche l'autobiografia di Fabrizio Simoncioni. Quindi Arezzo,
0: esatto, Maurizio Biancani mi pare che non possa mancare.
1: Tutti i miei amici,
2: assolutamente.
1: In questo mestiere qui la cosa bella, ti giuro, è che ci conosciamo tutti e alla fine abbiamo sempre collaborato tra di noi, ed è questa una cosa che magari in altri mestieri o in altre professioni non capita.
2: Vero, vero, vero, testimonio. E quindi ti farò sapere, Maurizio, guarda, ti farò
1: molto
2: sapere
1: volentieri, dimmi,
2: brevissimo.
1: Dimmi.
0: Va bene, guarda, allora io chiuderei con un altro artista che all'epoca, quando uscì questo disco, era il mio preferito in assoluto in Italia. Stiamo parlando di Zucchero, con Oro, Incenso, Oro, Incenso e Birra. So che tu sei molto legato a Diamante, quella scritta con De Gregori.
1: È uno dei miei brani preferiti. Dato che ci ho lavorato poi sopra nelle riedizioni, in remastering e altre cose,
0: allora
1: formato Dolby Atmos, esatto.
0: Sì, no, infatti, perché ho trovato questa demo version che probabilmente è riuscita con il remastering per il trentennale, se non sbaglio, per l'edizione del trentennale è uscito questo demo di Diamante che io non avevo mai ascoltato, quindi ci ascoltiamo questa versione per capire un po' di più magari come i brani possono essere rifatti.
1: Giusto.
0: Probabilmente a te arriveranno un sacco di provini che poi tu trasformi o in qualche modo comunque dai suggerimenti.
1: Sì,
0: anche
1: beh, io adesso...
0: Pronto? Vabbè, no, non so se è
1: facevo tante, adesso okay. Diciamo sono più,
0: meno,
1: faccio,
0: certo.
1: Più post-production,
0: certo.
1: Faccio più post-production e poi adesso mi sono dedicato al libro, quindi
0: certo, diciamo che te ne saranno arrivati migliaia di provini.
1: Sì, va bene, la mia carriera sempre, chiaramente.
0: Quindi hai sentito tutte le versioni di tutti i pezzi possibili e immaginabili, penso, quindi ci fa sempre piacere scoprire queste chicche.
2: Ti manderò anche io qualcosa di qualche artista che conosco.
0: Vabbè, io ho delle cose che proprio dico parolacce, non si possono manco pubblicare. Versioni alle feste private, c'ho di tutto. Vabbè, guarda, saremo curiosi veramente di conoscerti di persona, Maurizio Biancani, ricordiamo l'alchimista.
1: Vediamo di trovarci, molto volentieri.
2: Assolutamente,
1: dai.
2: Maurizio, ti ripeto, ti faccio sapere a giorni, ti scriverò.
1: Perfetto,
0: 50 anni di musica al mixer, è uscito
2: piacere.
0: Il 23 gennaio, lo trovate in tutte le librerie, anche in digitale. Allora chiudiamo con questa Diamante demo version, Zucchero, col testo di Francesco De Gregori, insomma una chicca. Grazie ancora Maurizio, a presto.
1: Grazie a voi, siete stati fantastici. Grazie.
0: Anche tu.
2: Grazie, è stato
0: grazie,
2: un piacere, un onore.
0: Un piacere. Ciao, Diamante.
2: Ciao. A presto.
3: Questa potrebbe essere una versione diversa, con una stesura diversa di Diamante.

0: E questa era la demo version di Zucchero Fornaciari, testo di De Gregori, però cantava in inglese. Salutiamo ancora Maurizio Biancani, è stata veramente una bellissima intervista. Ci siamo allungati un po' troppo, ma ne è valsa la pena. È già nei nostri studi Francis Cream, lo manderemo dopo in
1: Perché
0: voce. Stiamo
1: dobbiamo
0: per chiamare
1: chiamare Valentina Mattarozzi.
0: Valentina Mattarozzi, che ci presenta questo disco Duets, dove ci sono tanti duetti con tanti jazzisti diversi,
1: Molti dei quali
0: il più conosciuto
1: conosciamo.
0: Daniele Scannapie, così. Io appunto inizierei con questa Night in Tunisia, che ovviamente è un pezzo famosissimo di Dizzy Gillespie,
1: Che a me piace da morire.
0: che vede il featuring di Lele Barbieri. Allora, adesso chiamiamo Valentina Mattarozzi e ci scusiamo per il ritardo. Questa è A Night in Tunisia.

0: A Night in Tunisia, wow. Valentina
1: Mattarozzi,
0: scusa Valentina
1: Mattarozzi,
0: dovremmo avere al telefono
2: Mattarozzi.
1: Sì, no, io ho un'amica, ciao Valentina, benvenuta, ciao. Io ho un'amica che si chiama Pattarozzi, quindi ho avuto un attimo un lapsus.
2: Ci sono tante, diciamo, come si voglia, desinenze similari che ci si può sbagliare, tranquillo.
1: Te sei di
0: bolognese?
2: Bologna, sì, di Bologna.
1: Allora siamo in quell'area.
0: Perché prima Socma ci ha detto, ho visto Bianchino.
1: No, non lo dire,
0: la parolaccia.
1: Cavolo, scusa, non lo so.
0: Non lo dire.
1: Siamo passati dalla...
0: Scusami Valentina, perché io ho citato una parolaccia senza saperlo. No, perché prima Maurizio Biancari c'era questo intercalare, io pensavo fosse una cosa così innocente.
1: Sì, anche io lo pensavo prima di fermentare.
0: Ah, tu sai cosa vuol dire, scusa, no, non lo dirò mai più. Pensavo fosse tipo you know, sai, come gli inglesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
2: ah, ok.
1: Sì, ma vallo a dire.
2: No, io non lo dico.
1: No, assolutamente.
0: Scusa, no, è un'ingenuità romana che io non avevo proprio minimamente idea.
1: Sì.
2: Molti che non conoscono il bolognese sono ingenui su questa parola.
0: Sì, esatto, infatti
1: mi hanno fregato. Poi
0: sono scusato.
1: Ho avuto una ragazza di Bologna, quindi.
0: E quindi Valentina, insomma, tu sei bolognese di nascita, anche, insomma, hai studiato anche lì musica, perché sei cantante.

0: parte.
1: Sì, lui è di campagna, sotto Battipaglia.
2: Campagna.
0: Come cantavano i Gemsenese, no? Sì. Napoli Centrale.
2: Napoli Centrale.
0: Sempre aria.
2: È una battuta perché
0: aria partenopea.
2: Quando si passa da campagna si pensa.
1: Aria partenopea, sì, sì.
2: È una battuta che gli facciamo sempre a Daniele quando si passa da campagna. Noi
0: se non sbaglio, ma hai presentato recentemente che era il nipote, un giovanissimo Scannapieco.
1: Sì,
0: che tu...
1: sì, molto bravo.
2: Antonio.
0: Sì, esatto. Antonio,
2: Antonio,
0: sì.
2: Scannapieco, veramente una famiglia di...
1: È una famiglia di musicisti.
2: Sì, tutti virtuosi.
0: E quindi raccontaci un po' appunto come hai scelto i vari ospiti di questi duetti, duets, perché appunto è il titolo del disco indica che praticamente su questi, se non sbaglio, 7-8 brani, di cui uno è originale, è scritto da te, e gli altri sono di standard jazz, diciamo sempre in duetto con qualche ospite.
1: Sì, è un progetto un po' particolare, perché quando si parla di duetti in campo, diciamo, musicale, si pensa sempre a duetti vocali. Invece questo duet, che è con la Z, proprio perché unisce duetto con jazz, e sono duetti veramente un po' particolari, perché è voce e strumento. Poi ci sono in realtà dei duetti molto, diciamo, utilizzati, no? Anche non solo nel jazz, come può essere il pianoforte, la chitarra, altri che sono utilizzati nel jazz e non nel pop, tra cui appunto con il vibrafono, con il contrabbasso. Poi ce ne sono altri che, diciamo, non è così tanto usuale sentirli come esperimento, con appunto voce e sax, voce e
0: vibrafono. Trombone.
1: No, poi il vibrafono in realtà viene utilizzato, no, sì, col trombone e la batteria, come abbiamo appena sentito con Night.
0: Voce e batteria, sì.
2: Con l'ele.
1: Voce, sì,
0: c'è Frankie High Energy che fa un tour voce e batteria, ma non è proprio lo stesso genere. Sì. Appunto, non capita spesso.
1: È un album, diciamo, che è nato come un esperimento e un gioco anche, perché a me piace mettermi sempre, diciamo, fuori dalla zona di comfort. È il mio quarto album, e così, insomma, mi sono divertita e ci siamo divertiti in realtà. Beh, perché è stato un esperimento anche per loro.
2: È un grande esercizio, infatti apprezzavo, diciamo, è veramente voce e batteria, un grandissimo esercizio, diciamo.
1: Sì, è stato... bisogna incastrarsi.
2: Una grande sfida.
1: In realtà è stato poi molto più facile di quanto possa sembrare, perché con quasi tutti i musicisti con cui ho collaborato sono persone che conosco da circa... alcuni da 30 anni, altri da 20, altri da 10, altri da 5. C'è soltanto uno, che è il vibrafonista Giovanni Perin, che è, diciamo, una nuova conoscenza, ma è talmente bravo che... insomma,
2: si è creata subito l'empatia.
1: Sì, ha moltissima empatia, per cui sì, diciamo che bisognava conoscersi bene subito, insomma.
2: Perfetto.
1: Per riuscire a realizzare questa cosa.
2: Questo incastro.
0: Insomma. Leggo che il progetto è nato dopo l'ascolto di Strange Fruit, che però mi pare non ci sia nel disco, sbaglio.
1: No, non c'è nel disco. È l'ultima traccia del mio secondo album, che è un album dedicato al Billy Holiday, infatti,
0: esatto,
1: si chiama
0: bellissimo.
1: I'm Billy. E l'ultima traccia già era un album molto minimalista, perché c'era una chitarra, Francesco Cavaliere, un sax, Igor Palmieri, la voce mia. E l'ultimo brano invece non ci sono neanche loro, c'è solo la mia voce insieme a un featuring di Fulvio Chiara al flicorno.
0: Certo.
1: E da lì, insomma, visto che era venuto così bene, ho pensato, ma perché non mi potrei provare a fare una cosa ancora più matta? E tanto Battarozzi ci sta.
0: È vero, non ci avevo mai pensato a
2: Mattarozzi.
1: E quindi
0: Mattarella, già c'è il presidente, non è molto originale.
1: Mattarella non è, no, anche perché il presidente, per cui...
0: No, perché ho pensato una Mattarella potrebbe una ragazza, una donna potrebbe definirsi una matta Mattarella, no, poi c'è già il presidente, ho già occupato il nome.
2: Che a livello di che ha già creato dei precedenti. Scendiamo nei dettagli. Io ci chiedono la radio.
1: Per cui insomma siamo riusciti a realizzare questa follia, che poi alla fine è abbastanza, insomma, ci sembra a tutti in realtà abbastanza ascoltabile, un po' meno folle, diciamo, nella...
0: No, ma sono pezzi bellissimi. Io sono curioso di ascoltare l'inedito When She Remembers.
1: Ah, magari, guarda.
0: Perché

0: Ma visto che spicca questo inedito fra gli altri standard,
1: abbiamo messo a votazione.
0: Vediamo se è all'altezza di Night in Tunisia. Sto scherzando, no, però veramente mi incuriosiva come hai scritto, diciamo, questo brano, come ti è venuto di scrivere appunto un originale, come l'hai composto.
2: Sì, vuoi che te lo spiega adesso?
0: Sì, così, insomma, come vuoi, anche okay. Dopo, come lo vogliamo anche...
2: dopo, dai.
0: Lo ascoltiamo facciamo... e dopo nel frattempo ci pensi così come...
1: Sì, non influenziamo infatti
0: l'ascolto. No, infatti. Come, facciamo come se fosse uno standard famosissimo. When She Remembers, Valentina Mattarozzi con il featuring di Giampiero Martirani.
2: Esatto.
0: A dopo.

What's our purpose here on earth at some

0: When She Remembers, Valentina Mattarozzi con il featuring alla chitarra, sentivate la chitarra di Gian Piero Martirani, veramente sì. Molto bello, non sfigura assolutamente accanto agli altri standard.
1: Felice di aver sentito questo inedito.
0: Veramente molto bello.
2: Mm-hmm. E l'arrangiamento l'ha fatto proprio praticamente, allora in realtà i duet dovevano essere 8 standard. Io avevo pensato a quello. Poi l'ultima persona con cui abbiamo deciso di registrare è stato proprio Gian Piero Martirani, sì. il chitarrista.
1: Sì.
2: È stato lui a dirmi: ma scusa, su 8 brani, visto che tu scrivi, faccio un esempio, l'album precedente erano tutti i brani scritti da me, io sono nascosto, e perché non inserisci un brano tuo?
1: Questo era un brano rimasto fuori dal vecchio da questo album precedente?
2: Sì, assolutamente, anche perché l'album precedente è cantato in italiano e in francese. Mm-hmm. E invece questa è la prima canzone in inglese che io compongo.
1: Guarda,
2: perché mi è facile scrivere la musica, è più complicato per me scrivere i testi, e in inglese non mi era mai successo, insomma, però avevo già nel cassetto alcune cose e questa poteva essere giusta. È stato lui a darmi questa idea, perché sinceramente non avevo contemplato.
1: Invece è una scelta per me vincente, proprio è stato molto lungimirante e illuminato Gian Piero, quindi un saluto a lui.
2: Poi ha veramente ha portato qualcosa di bello al brano, perché l'ha arrangiato, ha fatto un arrangiamento molto particolare, molto più jazz di quanto in realtà il brano parlo della parte, diciamo, del cuore del brano, in realtà il verso l'ho scritto proprio così, è proprio il cuore del brano, che era leggermente un po' più pop, come diciamo accordo semplice, perché poi non è che sono questa musicista pazzesca, però insomma lui l'ha ha capito come volevo il brano e l'ha costruito alla fine l'arrangiamento come avrei voluto farlo io.
1: Guarda, come è partito noi con Alessandro, proprio ci è piaciuto all'inizio, proprio dalle prime note, mi sposo con le parole di Alessandro, con i complimenti, che non sfigura, anzi
0: ci vuole anche coraggio, no, per mettersi accanto a Gillespie, Monk.
1: Anzi, primeggia, cioè nel senso che questa originalità ti dà veramente colore, ti dà personalità.
0: Poteva metterci Strange Fruit, insomma, era più facile, no? Già ce l'aveva pronto.
2: Sì, già ce l'avevo pronto.
0: Infatti.
2: In realtà avevo proprio pensato di fare 8 brani proprio con strumenti diversi dal flicorno, anche perché col flicorno ero già uscita, per cui insomma ormai Strange Fruit era già stata diciamo,
0: sì, siamo curiosi di ascoltarla, ce l'andremo a riascoltare questa Strange Fruit, che a me è un brano che veramente piace tantissimo. La versione di Billie Holiday è qualcosa di sconvolgente, per quanto insomma, perché lei parla di questi uomini impiccati agli alberi, è una cosa veramente incredibile, lo canta in un modo come se lei vedesse questi corpi, è una cosa veramente
2: lei lo cantava come se l'avesse scritto lei, infatti molti pensano che l'abbia scritto lei.
0: Sì, no, è un capolavoro. Però appunto, a proposito di capolavori, io non posso non far ascoltare un altro dei miei brani preferiti in assoluto di jazz, che è Round Midnight di Monk, insomma.
2: Certo.
0: È un po' lunghetta, però insomma c'è anche Daniele Scannapieco al sax, quindi dobbiamo per forza farla ascoltare, perché insomma Monk più Scannapieco.
2: poi è una versione molto particolare, credo che
1: Non anticipiamo nulla,
2: è voce e sax, quindi la mia voce con quella di con l'altra voce,
1: con la voce
0: siccome dura quasi 6 minuti
2: taglia anche un
1: no,
2: po'
1: no, non tagliamo,
0: non riusciamo,
1: no,
0: sarà difficile, riusciamo a tagliare. Però intanto ti volevo dire se avevi delle date prossimamente da presentare, per presentare questo disco duets in giro da qualche parte quest'estate.
2: Guarda, mi sto organizzando per presentarlo nel 2027, perché l'abbiamo registrato nei ritagli di tempo, e nel frattempo io ho anche altri, io e anche gli altri musicisti, abbiamo altri progetti da portare in giro, però ha avuto così tanto successo che alla fine, a livello di critica, di pubblico, tutti ce lo stanno chiedendo, per cui a questo punto Nel 2027 sicuramente faremo dei live su Duetto.
0: E allora ci risentiremo sicuramente magari dopo l'estate o in prossimità del nuovo anno per annunciare le date del tour del 2027 di Duets.
2: Questo magari.
0: Sì, sicuramente, sì. Visto che oggi andiamo un po' di fretta, insomma, perché come hai capito è una puntata un po' complicata. Allora guarda, ci salutiamo con Round Midnight e ci diamo appuntamento, sì, a quando sapremo le date del tour di Duets.
1: Ti auguro un inizio dal Bravo Caffè.
2: Sì.
1: Parleremo con Max, dai.
2: Va bene.
0: Sì, Eugenio è un habitué anche del Bravo Caffè.
2: Ah, ma
0: insieme,
2: dai,
0: a Pozzone fate, sì, spesso trasferte.
1: Sì, assolutamente. Pozzone, io ho frequentato per molti anni Bologna, quindi è stata una seconda casa per un periodo.
2: Ah, bella.
0: Ecco perché sa le parolacce, che io non so.
2: Allora, io...
1: chiudiamola qua.
0: Non ti saluto alla bolognese, ma in bocca al lupo per questo duet. Ci saluto invece con un capolavoro come Round Midnight, il featuring di Daniele Scannabiego al sax tenore. Grazie Valentina.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie di cuore, veramente.
1: Ciao cara.
0: A te.
1: Ciao.
0: Round Midnight. Ciao. Round Midnight.

0: Round Midnight, salutiamo ancora Valentina Mattarozzi, bellissimo brano con Daniele Scanapino. Ricordiamo che è uscito il disco l'8 marzo, duets per Azzurra Music.
1: Sì, 8 marzo è il giorno della festa della donna.
0: Sì, infatti non è un caso. E salutiamo ancora Valentina, grazie Valentina. E allora adesso stiamo per chiamare Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, forse riusciremo a chiamare solo Rosario Giuliani per mancanza di tempo, siamo in ritardissimo, perché domani alle 18 al Conservatorio Santa Cecilia, via dei Greci,
1: ore.
0: Eh sì, a Via dei Greci a Roma, ovviamente al conservatorio, alla bellissima sala accademica, presenteranno questo progetto in omaggio a Ornette Coleman, diciamo a 10, quasi 11 anni dalla scomparsa, con una formazione che già si è esibita alla Casa del Jazz, vero Eugenio?
1: Sì.
0: Nel 2025
1: a giugno.
0: È un progetto live, credo, non ci sono dischi,
1: no,
0: forse già
1: live.
0: Usciti, forse adesso gli chiederemo se sta per uscire un disco. Però noi con Ornettology abbiamo trovato un brano di Fred Frith, Jean Derome, Pierre Tanguy e Miles Boysen dal disco All is Bright But It's Not Day, e quindi ci ascoltiamo questo breve brano Ornettology in omaggio proprio a Ornette Coleman, e poi sentiremo al telefono Rosario Giuliani. Ornettology.

0: Questo era Ornettology Fred Frith Jean Dorom Pierre Tanguy. Dovremmo avere al telefono Rosario Giuliani.
1: Perfetto.
0: Vediamo un po' se ci sente. Pronto Rosario, ci senti?
2: Eccoci.
0: Scusa, appunto io ho passato questo Ornettology perché so che avete fatto un concerto alla Casa del Jazz con questo titolo, ma non sapevo se era uscito anche un disco.
2: Il disco è uscito su Giando Music dieci anni fa.
0: Siamo noi che non l'abbiamo trovato, forse.
2: Si chiama The Golden Circle.
0: Ah, The Golden Circle ce l'ho. Sì, scusa.
2: Il progetto è quello, ma l'abbiamo richiamato
0: certo.
2: Il decennale della morte di Ornette e soprattutto abbiamo cambiato il gruppo.
0: Sì, perché appunto c'era Enzo Pietro Paoli, allora io cercavo.
2: E Marcello Di Leonardo. Sì.
0: Esatto, io cercavo qualcosa come Ornettology a vostro nome, mi ricordavo quel live, la Casa del Jazz, e appunto per questo non lo trovavo.
2: Cioè, sì, c'è stato, abbiamo suonato anche Umbria Jazz adesso, Umbria Jazz Winter di recente. Insomma.
3: Sì.
2: Quindi insomma, comunque l'abbiamo portato in giro anche nella nuova veste.
0: Perfetto, allora passeremo sicuramente adesso un brano. Questo era solo per introdurvi perché era molto breve, capito, questo Ornettology che ho trovato io. E quindi era per ricordare l'omaggio che farete domani ovviamente al conservatorio. La formazione sarà quella della Casa del Jazz, se non sbaglio, Eugenio, con Sasha Mashin
3: alla batteria e Giulio Scianatico alla contrabbasso.
0: E quindi insomma al 18 aprirà questo concerto, poi anzi no, aprirà un progetto omaggio a Django, in realtà Django Sway.
2: Sì, faranno credo una mezz'ora, si fanno un piccolo intervento.
0: Sì, no,
2: e
0: infatti,
2: poi andiamo. Dovrebbe essere così almeno.
0: Sì, no, certo, in apertura il progetto Django Sway, dedicato ovviamente a Django Reinhardt, ci sono ovviamente tre chitarristi, se non sbaglio, Federico Procopio, Giuseppe Civilelli e Mauro Gregori alla chitarra, special guest il polistrumentista e cantante belga Charles Limberger. Quindi insomma c'è questa apertura insomma un po' manouche dedicata a Django Reinhardt, e poi ovviamente il progetto di Fabrizio Bosso a tromba, Rosario Giuliani sax con Sasha Mashin e Giulio Scianatico alla batteria,
3: al contrabbasso
0: scusami, Sasha Mashin alla batteria, mi sono confuso. E quindi ci ascoltiamo qualcosa da Golden Circus, che dici Rosario?
2: Sì, se volete sì, potete mettere un qualsiasi brano, che ne so, prova a mettere The Gold, ci sta il brano rivisitato.
0: La title track The Golden Circle.
2: Sì, esatto. Perché la suoneremo comunque domani.
0: Allora ci ascoltiamo quella perfetta per introdurre questo omaggio a Ornette.
2: È un po' lunga, magari poi la taglio.
0: Sì, quasi 5 minuti. The Golden Circle, grazie Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso.

0: Roma Radio Online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la resistenza.
3: Se siete la resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaaperta.it. Provateci.
4: No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta punto it, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post punk, noise, elettro e post rock, e anche volendo incursioni all'interno del panorama italiano.

Panopticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

Oggi in scaletta un bel po' di novità, come sempre o come spesso accade da queste parti. Poi inizieremo, come detto, con un bel po' di cose nuove, poi in coda andremo a spendere due parole su l'Invincible Festival, festival musicale che si sta tenendo qui a Roma proprio in questi giorni e in queste settimane. E dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

E dunque loro li abbiamo iniziati ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questo era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, al terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio per così dire queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi, va detto, è una band che ha, per così dire, costruito nel tempo la propria reputazione e, se vogliamo, anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date dei loro tour. E dunque questa è la prima novità di giornata che abbiamo ascoltato, ce ne ascoltiamo un'altra, loro si chiamano Buckshead.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordio Gnat, il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo, loro come detto sono all'esordio in studio, che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk. Sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire non di poco, il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti. I prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio, Johnny's Dream World, e si chiamano Modern Woman.

E questa era la splendida voce di Sophie Harris con il suo progetto Modern Woman. Ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris. Cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti, secondo me, in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto, in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

un sound ancora, se vogliamo, un po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E mentre i Midding continuano a cantare 44, noi passiamo al prossimo brano a cura di No Violet.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità e musica. Ci andiamo ad ascoltare due band abbastanza abbastanza particolari, ma secondo me estremamente interessanti. I primi della doppietta, chiamiamola così, che andiamo ad ascoltare sono brasiliani, si chiamano Deaf Kids e questa è Cicatrice.

E dunque questo era il sound dei brasiliani Def Kids. Questa era Cicatrice, brano che andrà a far parte, sarà inserita all'interno dell'album che uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prenderà il nome di Cicatrice do Futuro. Anzi no, è Cicatrice do Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite quasi del claustrofobico, il tutto poi però dallo spirito e dalla radice, se vogliamo, punk. Loro poi già avevano avuto un notevole ritorno, un notevole successo con il precedente album Death Brick, più vecchio ormai di quasi 6 anni.

E quindi per chi fosse interessato, appuntamento con Def Kids il 29 maggio, data di uscita del nuovo album Cicatrice do Futuro. Ed ora dal Brasile ce ne andiamo in Giappone per un'altra novità, anche questa molto molto particolare, ma dai risvolti davvero intriganti. Loro si chiamano Hypergale, è un duo tutto al femminile, è da poco uscito il loro nuovo album Our Hype, e questa è Hazy, loro sono Hypergale.

dunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Easy. Sonorità elettro ultra contaminate con reminiscenze e venature vagamente kraut, specialmente in questo brano. Come dicevo, loro hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere sonorità e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Siamo tornati dalla pausa con il fenomeno del momento. Oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrin con il brano UTZP. E come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. Chi li considera e li definisce un po' come un un po' un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al come si pongono, oltre alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a Rovereto all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 30 al 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci saranno Agin de Poitrin, appunto, Model Actress, Ejed Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band Believe.

My New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi in seguito, tra l'autunno e l'inverno prossimo, si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5. Vedremo se saranno confermate. Noi arrivati a questo punto siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi con uno scatto di originalità mai sentito

0: E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, da loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo vi annuncio ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20. Domani ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us, Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.
1: Same old toxic fables, nameless empty cradles, devour by half-assed labels, faithless, they reach a selfish

we can.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore, perché disse la luna è una noia.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Dios.

yesterday. Dim sum, dim sum, dim sum. Feels.